0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1987.

0: Radio Selene.
1: Cosa c'è che non va? Quando guardi dritto e non mi fa

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Enrique Iglesias.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 14 settembre 2026 è il 257esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:49 e tramonta alle 19:21. Il 14 settembre si festeggia l'esaltazione della Santa Croce. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 14 settembre del 1959 la sonda sovietica Luna 2 si schianta sulla Luna, diventando il primo manufatto umano a raggiungerla. Nel 1960 viene istituita nel corso di una conferenza tenuta a Baghdad dai principali paesi arabi produttori del cosiddetto oro nero l'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio, meglio nota con la sigla OPEC. Nel 1978 la ABC trasmette il primo episodio di una delle serie TV più famose degli anni 70 e 80, Mork e Mindy, che lanciò la carriera di Robin Williams. Era uno spin-off di Happy Days, anche se ci mise poco a diventare una cosa a sé. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 14 settembre del 1997 si conclude il 20° campionato europeo di pallavolo maschile in Olanda. La nazionale italiana, vincitrice delle due precedenti edizioni, batte per 3-1 la Francia nella finale per il terzo e il quarto posto, conquistando il bronzo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 14 settembre del 1972 Mia Martini vince il Festival Bar con Piccolo Uomo. Nel 1982 Lucio Battisti rilascia il disco Già. E nel 2007 Tiziano Ferro pubblica E fuori è buio. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Amy Winehouse, star della musica neo-soul e jazz, scomparsa prematuramente a soli 27 anni. Carriera fulgida ma di brevissima durata, quella della cantautrice e produttrice discografica britannica, nata a Londra il 14 settembre 1983 e qui scomparsa il 23 luglio 2011. Ricordiamo anche Franco Califano, nato a Tripoli il 14 settembre 1938 e scomparso a Roma il 30 marzo 2013. Tra i fan era noto con il soprannome di El Califfo. Per il pubblico italiano è stato uno dei cantautori e parolieri più prolifici di sempre, cantore dell'amore e delle dinamiche di coppia. Compie oggi 89 anni Renzo Piano, nato a Genova, il suo nome è sinonimo nel mondo della grande architettura italiana. Compie 71 anni Papa Leone XIV, nato Robert Francis Prevost. Spegne 37 candeline Frank Matano, youtuber, comico, conduttore televisivo e attore italiano. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 14 settembre 1321 di Dante Alighieri,

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Radio Seleni.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 100 metri circa all'altezza dello svincolo di Polignano a Mare in entrambe le direzioni in provincia di Bari. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una chiusura di 2 km circa tra gli svincoli di Carapelle e Stornara in direzione Canosa in provincia di Foggia, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata nella fascia oraria dalle 17.30 alle 2 all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. ANAS ricorda: la strada non è una posacenere. Rispetta l'ambiente e salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, chi vive una relazione può organizzare momenti speciali con la persona amata. Nel lavoro invece non mancano tensioni e contrasti. La giornata resta comunque vivace e ricca di energia positiva. Toro, meglio evitare discussioni oggi con il partner per non rovinare l'armonia generale. I single sono più concentrati del solito sulle nuove conoscenze, pronti a fare scelte mirate. Una decisione professionale potrebbe rivelarsi davvero fortunata. Gemelli, nella vita di coppia c'è un po' di incertezza da chiarire. I single invece si mostrano incoerenti di fronte a questioni importanti sentimentali. Chi lavora in proprio saprà gestire tutto con calma e flessibilità. Cancro. La giornata è favorevole ai nuovi incontri. In coppia torna la complicità per superare insieme vecchi problemi. Anche nello studio, nella formazione, arrivano conferme attese da tempo. Leone. Chi ha vissuto una separazione ora guarda in avanti con decisione e fiducia. Le coppie possono vivere un periodo intenso e stimolante. In ambito lavorativo un'intuizione geniale potrebbe rivelarsi vincente. Vergine, oggi è possibile lasciarsi andare e vivere emozioni nuove e intense. Le coppie solide possono fare progetti importanti insieme. Nel lavoro invece non mancano gli ostacoli che richiedono pazienza e determinazione. Bilancia. In campo professionale serve una strategia più mirata. I single attraversano un momento complicato, mentre durante la giornata è fondamentale dosare bene le energie. Scorpione, la comunicazione diventa essenziale nei rapporti di coppia. I single iniziano a ricevere segnali positivi. Nel lavoro occorre maggiore attenzione per evitare errori di valutazione. Sagittario, chi è in cerca d'amore potrebbe sentirsi nervoso a causa di ostacoli esterni. Un dialogo sincero può riportare serenità nella coppia. Le nuove idee nel lavoro si trasformano presto in opportunità concrete. Capricorno, la lucidità torna a farsi sentire. In amore non mancano momenti di stress, ma con impegno tutto si supererà. Nel lavoro invece occorre determinazione extra per superare gli ostacoli imprevisti. Acquario, nella relazione di coppia prevale la fiducia reciproca. I single invece si mostrano più ironici e leggeri, pronti a farsi notare. L'umore però resta altalenante e potrebbe influenzare anche il lavoro. Pesci. I single vivono una fase di instabilità emotiva. In coppia prevale un atteggiamento positivo e rassicurante. Qualche momento di malinconia rischia di rallentare i progetti professionali. Oggi vi saluto con le parole di John Wooden. I giovani hanno bisogno di esempi, non di critiche. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Radio Selene.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Com'è che si dice in Puglia? Da mo vale. Buongiorno, buongiorno. Quindi è proprio vero, e quindi è proprio così. Ricominciamo una nuova settimana. Ma allora non è questa la sigla di questo lunedì 14 settembre? Ma è questa! Ricominciamo, pensate, una nuova stagione insieme con tutti i mattinieri, con tutta la mia buona volontà davvero ad accompagnarvi dal vostro risveglio fino a vivere l'inizio di una nuova giornata, una lunga stagione. Faremo forse circa 250 puntate, poi a luglio 2027 faremo il conto, ma ce ne vuole, ce ne vuole. Buongiorno, ritrovo il mio Silvio Tempesta. Anche per noi è un po' il primo giorno di scuola, perché ricominciamo con l'alzataccia delle 5, quindi con la sbarba, e tu più tardi, perché tu ti devi solo aggiustare i capelli, io invece devo fare qualcosa in più. Insomma, bentornati se ci siete dall'altra parte, anzi subito fatemi sapere se ci siete, ve lo do e ve lo ricordo il nostro numero WhatsApp 347 7272 274. Buon inizio di settimana.

0: Grazie, buona giornata a voi e tutto lo staff, ma felice giornata anche a te. Sei tornata con il fresco, Però vi ho portato il fresco. Il mio cellulare in questo momento accurato segna 19 gradi. Mi volete più bene, Lo so, saperlo, tornavo prima con tutta la sofferenza del caldo. E poi ancora, anche Enzo, buongiorno anche a te. Salvatore, anche lui di Bisceglie. Luisa, che di Trani, bentornata, grazie. Leonardo, da Polignano, buon inizio di giornata anche a te. State lì, perché adesso ascoltiamo le notizie, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio con 206 persone a bordo era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca ha annunciato che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei. Ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, sia un treno diplomatico. I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia con il 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson con il 20%, un dato che ribalta i sondaggi che davano i nazionalisti dei democratici svedesi in vantaggio nella coalizione di centrodestra. Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dalla vice premier Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Monte Silvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che poi fa pressing alla presidente del Consiglio per le elezioni legislative. La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Michieli, il 25enne, che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, una 26enne di origine brasiliana con cui era sposato da appena 3 mesi. La donna è caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Cambiamo argomento, oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità, i nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. Lo sport: Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley e batte 3-1 la Slovacchia al Pala Panini di Modena, conquistando matematicamente la qualificazione agli ottavi. Nell'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship, la prima edizione del nuovo grande evento mondiale ideato da World Athletics e disputato nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: passione di te, allora cerchi l'unico City SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Radio Selene.
3: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
7: Ti odio e ti amo.
6: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Radio Selene.
9: Dopo qualche settimana di vacanza, questo è il nostro orario, 7:05, 9 del mattino, e buon inizio di settimana a tutti voi che avete scelto Radio Selene. Riprendiamo da Fulminacci e la sua Maledetto Me, poi arrivano anche gli Empire of the Sun dal 2016.

Anna e Lo su Radio Selene, buongiorno, le 7:15 in diretta, ci dobbiamo riabituare anche a questa nostra mattinata, no? Insieme tutti i giorni della settimana con l'alzataccia che abbiamo ripreso proprio da questo lunedì. Allora intanto grazie a chi mi sta scrivendo, bentornata, bentrovati voi, mi arrivano anche le immagini del mare, beh devo dire che guardarlo con questo fresco fa tutto un altro effetto. Potevi tornare prima, mi scriveva Claudia questa mattina, perché ho portato il fresco, effettivamente vabbè era già arrivato nel weekend, bisogna essere onesti e grazie. Tra l'altro, aprendo una parentesi dedicata proprio alle previsioni del tempo, inizia una settimana sicuramente soleggiata, però con temperature devo dire gradevoli, senza eccessi, quelli a cui ci siamo abbiamo subito, più che altro non è che ci siamo abituati, li abbiamo subite le temperature molto alte in questa estate. Insomma questo è quello che si delinea per questi giorni sulla nostra Puglia. Sicuramente argomento scuola, non possiamo non citare la scuola, perché è vero che la Regione Puglia ha stabilito l'apertura delle scuole per il 17 settembre, questa è la data ufficiale, risultando tra l'altro l'ultima regione in Italia a rientrare in classe, però c'è sempre l'autonomia scolastica, quindi come i miei nipotini che ormai sono diventati un po' grandi, loro iniziano oggi per esempio, no? Quindi ci sono tanti studenti che tornano a scuola oggi. Cosa possiamo dire a questi studenti per

e di mercoledì, per il resto siamo scarsi a ponti. Va bene, comunque buon anno scolastico agli studenti e ai genitori, perché anche per loro inizia un po' la scuola, no? Con tutti dei ritmi sicuramente diversi rispetto a quello che c'è stato fino alla scorsa settimana. Insomma, buona giornata a tutti, portate la radio con voi, portate Radio Selene.

Pesce, parliamo del nuoto paralimpico, perché c'è la Puglia che va assolutamente citata, porta la firma della pugliese Vittoria Bianco, la medaglia d'oro conquistata dall'Italia nella staffetta 4x100 stile libero, 34 punti ai campionati europei di nuoto paralimpico che si sono svolti in Turchia. Lei ha 31 anni, originaria di Putignano, ha gareggiato in squadra con Tommaso Morandi, Simona Barlam e Xenia Palazzo e hanno guadagnato il gradino più alto del podio proprio con il tempo di 4:07:97 e l'oro si è sommato tra l'altro alla medaglia di bronzo che era già stata conquistata dalla stessa atleta nella giornata precedente nella staffetta 4x100 mista. E non è stata l'unica tra l'altro vittoria a rappresentare la Puglia ai campionati europei di nuoto paralimpico, perché la nazionale italiana conta anche su altri due importanti professionisti pugliesi, il tecnico Francesco Piccinini e il medico Francesco Manfredi. E in Turchia l'Italia ha partecipato con 24 atleti, 13 uomini e 11 donne, puntando su una squadra chiaramente qui conta l'esperienza, conta l'energia, conta la voglia di arrivare, loro ci sono riusciti, quindi bravi, complimenti, un applauso da parte di Radio Selene, che si sono dei bei risultati che arrivano appunto nella nostra regione. 7:22 del mattino in questo lunedì, buongiorno, c'è anche Elodie.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi

0: Riviera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.

0: Ma abbiamo riascoltato Eros Ramazzotti con Max Pezzali su Radio Selene. Ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia in questo lunedì 14 settembre 2026, tempo stabile ed assolato sulla nostra regione, venti deboli, mari mossi, temperature massime comprese tra 27 e 30 gradi, valori notturni che non subiranno grosse variazioni.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento.

Art, madonna, non si ferma questa donna, non si ferma, sempre un'esplosione di energia. Madonna, che noi invece abbiamo riascoltato comunque dal 1986. Buongiorno a chi ascolta Radio Selene, buongiorno a chi anche per voi oggi magari è un giorno di ripresa, perché c'era molto traffico, devo dire, sulle strade pugliesi in questo fine settimana, quindi probabilmente molti rientri ancora, perché c'è chi preferisce andare in vacanza o per necessità deve andare in vacanza, poi magari a fine agosto, inizi di settembre, però insomma quando poi c'è di mezzo la scuola, vuoi non vuoi devi tornare alla normalità, e quindi tutto il tram tram nelle case anche di questa mattina è per chi appunto ricomincia la scuola, senza parlare dei professori, degli insegnanti che hanno comunque ricominciato il 1° settembre, e questo non ce lo dimentichiamo, e hanno iniziato con un caldo pazzesco e quindi hanno dovuto soffrire effettivamente moltissimo anche loro. La nostra musica, anzi la sua in questo momento, che ha anticipato l'uscita del nuovo album esattamente a novembre, il 27 di novembre ci sarà questo nuovo disco, questo nuovo lavoro di Elisa, che sceglie questa antica tecnica d'arte giapponese per dare il titolo a questo singolo che anticipa questo nuovo lavoro, Kitsuji, spero di non aver sbagliato, Elisa su Radio

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Mancano 10 minuti alle 8 di questa mattina, siamo in diretta, c'è un sole alle mie spalle, molto bello, temperature devo dire gradevoli, così ci piace, affrontiamo questo lunedì, questo primo giorno della settimana. Con noi

chiama Safe con Parlare d'amore, una canzone che sul finire di questa estate 2026 ci ha fatto praticamente compagnia. E poi ci sono le canzoni che non dimenticheremo mai, le canzoni che ogni volta che ascoltiamo magari ci ricordano qualcosa, quindi arriva quel tuffo davvero al cuore, allo stomaco, c'è un po' di organi che vanno in difficoltà, però è sempre un piacere, no? Riascoltare delle belle canzoni, soprattutto se ci ricordano qualcosa di piacevole. In questo caso Bob Marley dal 1975, No Woman No Cry.

0: Brancale, Alessandra Moroso dall'estate del 2025 con Serenata su Radio Selene. Le notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie. Buongiorno dalla redazione.
2: Una stazione di servizio e la locomotiva di un treno passeggeri sono state colpite vicino al confine con la Polonia durante un massiccio attacco di droni contro l'Ucraina. Il convoglio, con 206 persone a bordo, era in servizio sulla tratta Kiev-Varsavia. Nessuno risulta ferito. Il Ministero della Difesa di Mosca annuncia che sono state colpite infrastrutture ferroviarie che assicurano il trasporto di materiali militari provenienti dai paesi europei, ma secondo le ferrovie ucraine il target era un altro, ossia un treno diplomatico.
1: I socialdemocratici sono in testa nelle elezioni in Svezia col 27,6% delle preferenze, secondo gli exit poll della TV pubblica alla chiusura delle urne. Al secondo posto i moderati di Ulf Kristersson col 20%.
2: Dal palco della festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, la segretaria del PD Elly Schlein sembra rispondere alla corsa alle prossime legislative lanciata dal vice premier Antonio Tajani, che dalla festa dei giovani azzurri a Montesilvano ha attaccato il centro-sinistra. Prima il programma, poi decidere con gli alleati, dice Schlein, che fa pressing alla presidente del Consiglio per le legislative.
1: La cronaca: è deceduto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi. Ancora dispersa la moglie, caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni.
2: Voltiamo pagina. Oggi riparte l'anno scolastico per milioni di studenti italiani. Tra le novità e nuovi programmi per infanzia, elementari e medie, e debutta la sperimentazione del liceo matematico in 100 istituti italiani. L'intelligenza artificiale cessa di essere una sperimentazione isolata ed entra stabilmente nel sistema scolastico italiano.
1: Lo sport: l'Italia centra la terza vittoria consecutiva agli europei di volley. Gli azzurri battono 3-1 la Slovacchia al Palapanini di Modena. Per l'atletica, Gianmarco Tamberi ha vinto con la sensazionale misura di 2,37 il salto in alto maschile degli Ultimate Championship nello stadio di Budapest, dove nel 2023 conquistò il titolo mondiale. Sentiamolo ai microfoni di Sky Sport.
3: L'asticella 2,41 per me oggi era uno stimolo immenso, dimostrare a me stesso che sto riprovando quello che provavo 10 anni fa con in mezzo due operazioni di tutto e di più. Ho dimostrato a me stesso che, insomma, sono ancora qua a livello di quello che erano i migliori anni della mia carriera. Ho fatto gioire sicuramente tante persone che mi sostengono. Oggi mi sono svegliato che ho detto: oggi è un giorno speciale. Me l'ero scritto nel braccio: showtime baby. È stato uno show pazzesco. Guardo Los Angeles con una fame, una cattiveria, una voglia che non vi potete immaginare.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Stai ascoltando Radio Selene.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
12: Ti odio e ti amo.
11: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Radio Selene.

1980, per ricordare un po' le annate. 1980, come sarà stata l'estate del 1980? Non così bollente, io ero piccina, però mi raccontano, non ho proprio moltissima memoria, mi devo proprio sforzare, però effettivamente il modo di vivere l'estate è decisamente cambiato. È vero che molte persone quest'anno sono rimaste a casa con l'aria condizionata per tutto il tempo e per molti giorni, persone un po' più fragili, le persone un po' più anziane. Proprio per ripararsi dalle ondate di calore che abbiamo avuto, che sono state veramente disumane, diciamoci la verità, delle giornate veramente molto molto difficili. Però come appunto abbiamo detto anche all'inizio di questa puntata, oggi molti tornano a scuola, si riprende un po' con la normalità, le temperature sono decisamente più piacevoli, arriva l'equinozio e arriva mercoledì 23 settembre, quindi l'estate sta finendo. 204 per essere precisi, mercoledì 23 settembre 2026, quindi l'estate sarà ufficialmente conclusa. C'è qualcosa che mi mancherà di questa estate 2026? Io so quello che non mi mancherà: il caldo, perché quest'anno ho sofferto, io l'ho dichiarato più volte negli anni miei di radio, l'estate sempre, a prescindere. Quest'anno l'ho messa un po' in discussione effettivamente, perché anch'io ho sofferto davvero moltissimo, ma proprio da starci male, e quindi so che non mi mancherà il caldo. C'è qualcosa che a voi mancherà di questa estate 2026? Qualcosa o qualcuno? Perché ricordiamoci che poi l'estate è anche il momento del ricongiungimento con persone lontane, con persone che lavorano fuori magari dalla Puglia, e quindi ci sono questi riavvicinamenti fisici di cui abbiamo tanto bisogno, e quindi magari ci sono delle persone che poi hanno rifatto le valigie e sono tornate nel loro posto, che li vede presenti un po' tutto l'anno. Raccontatemi, se vi va, avete qualche secondo per mandarmi un messaggio WhatsApp, una nota vocale? 347 72 72

0: ne mancherà di quest'estate 2026? Cosa? Chi? Facevo riferimento anche ai ricongiungimenti che di solito ci sono in estate. Allora partiamo da una mamma che ha due figli che vivono a Londra e quindi è chiaro che le mancheranno tantissimo. Una è ancora qui, deve ancora ripartire, quindi se la tiene stretta stretta, lo so, quelli sono i distacchi peggiori. E quindi un abbraccio forte forte alla nostra ascoltatrice fedelissima Costanza. Poi i vostri WhatsApp che arrivano al 347 72 72 274. Ciao Mario Rita, mi mancherà la mia amica che ha dovuto trasferirsi il 1° settembre a Parigi per lavoro. Un abbraccio a Federica. Le amicizie a distanza resistono, se uno ha buona volontà, però è chiaro che portano un po' di sofferenza. Buongiorno Radio Selena, bentornata, grazie. Mi mancherà l'estate? No, ma quante oggi hai messo, è chiaro il concetto. Rosa da Grottaglie, buongiorno. A me mancherà il mare alle 7 del mattino, anche nelle giornate più difficili, cioè quelle più calde. Valentina, un saluto a chi che mi scrive da Trani. Vestirmi in 5 minuti, Marinella da Fasano, ma lo sai che hai colto proprio nel segno? È verissimo, perché d'inverno e metti le calze, metti la prima maglia, metti la seconda maglia, eccetera eccetera, è chiaro che ci metti un po' più di tempo e ti viene un po' il nervoso anche per questo, perché effettivamente quando hai i minuti contati è un po' più complicato. Note vocali ne abbiamo? Sì, ma ve le faccio ascoltare tra poco. 347 72 72 274.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova

0: rilevante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta @radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Questa è Radio Selene.

0: Bellissimi anni 70, 1976, su Radio Selene in questa parte finale, perché il nostro orario è questo, 7-5, ricordatevi, 7-5, e quei 5 minuti sono fondamentali e poi finiamo appunto poco prima delle 9. Allora, un qualche altro WhatsApp a proposito di quello che vi mancherà in quest'estate 2026, di quest'estate 2026, ciao Radio Selene, mi mancherà perché il periodo delle ferie si possono fare cose che durante la non è possibile fare. Francesca, un saluto a lei, provincia di Taranto, dove? Manduria, grazie per aver risposto. Ciao Maririta, mi sei mancata tantissimo. Ma tutto questo affetto stamattina, ma me lo merito io tutto questo affetto, grazie. Comunque grazie a chi ha scritto la stessa cosa da quando ho iniziato questa mattina. Mi mancherà l'estate 2026? No, sono caduta, femore fratturato, bloccata a letto, ancora in fase di riabilitazione. Mimma, io ti abbraccio, mi dispiace moltissimo per questo tuo messaggio e non deve essere stato facile, soprattutto con il caldo, perché quelle sono situazioni che complicano ancora di più la situazione. Speriamo tu possa ritornare a camminare, a correre, quindi un abbraccio a te, buona guarigione. Nota vocale.
1: Buongiorno Radio Selene.
0: Ciao.
1: A me di quest'estate mi mancheranno i miei figli, la quotidianità dei miei figli, perché io e mia moglie ci siamo separati e mi manca tremendamente la quotidianità dei miei figli.
0: Domenico, cosa possiamo dire a questo papà? Ha ragione, è una sofferenza condivisa da tanti altri papà, so bene di quello di cui parli, e quindi un abbraccio grande, un abbraccio grandissimo a te. Speriamo che possano arrivare presto altri periodi dell'anno in cui poter vivere la quotidianità di cui parli, perché effettivamente è una cosa molto difficile. Dai, si va comunque avanti e si affronta, ogni scelta comporta poi delle sofferenze. Un abbraccio ancora a te e grazie a tutti coloro che hanno risposto alla domanda di questa mattina. C'è la nuova canzone di Malika Ayane, si chiama

0: Eccola Malika Ayane su Radio Selene. Intanto guardavo
1: Radio Selene.
0: Che succede? No, aspettate una, fermatevi perché no, è partito, è il dito, Silvio Tempesta, ci può succedere. Siamo tornati oggi, quindi è un momento di defaianza. No, abbiamo parlato questa mattina del nuoto paralimpico, no? Facendo risalto all'atleta di Putignano che ha portato a casa un bellissimo risultato, ma tanta roba anche Riccardo Scamarcio. Vogliamo sottolineare questa sua interpretazione maschile del film I figli della scimmia, che gli ha permesso di portare a casa il premio per la migliore interpretazione maschile a Venezia, quindi eccellenza. Devo dire che anche la sindaca di Andria, appunto Riccardo Scamarcio è andriese, ha fatto un bellissimo post di complimenti proprio per Riccardo Scamarcio, che ha dimostrato proprio con una grande interpretazione questo suo ruolo, e insomma è la Puglia naturalmente è orgogliosa di lui. Intanto novità, una bella novità come sempre, le scegliamo proprio le chicche, siamo pronti per ascoltarla, è quella di Olivia Dean, Baby Steps.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Triangolo Corato, Lecce, Bari, questo sarà il triangolo del mattino di Radio Selena e subito dopo di me troverete da lunedì al venerdì Ilia D'Arpa. Buongiorno!
2: Ma buongiorno tesoro, ma bentornata!
1: Grazie, grazie.
2: Mi sei mancata anche tu, sappi?
1: Sì, posso immaginare perché. Vabbè, l'alzataccia, voglio dire, non è facile.
2: Comunque bentornata sul serio, come va? Perché è vero, le vacanze sono importanti, però poi tutto questo ti manca.
1: Sì, è vero, è verissimo, e quindi è un po' scalpitavo già da ieri pomeriggio. ma quando arriva, vabbè, comunque è andata anche per questa mattina. Come dicevo, tu arriverai tutti i giorni intorno a quest'ora e starai con i nostri ascoltatori fino alle 11. Ci puoi già dire di che cosa parlerai?
2: Ma guarda, di togliere qualcosa dalla nostra vita, perché ormai siamo abituati a metterci sempre dentro tante di quelle cose anche inutili che ogni tanto bisogna togliere.
1: Bene, state con Ilia, ciao!

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Rieccomi, passaggio del testimone fatto e adesso sono prontissima. Buongiorno a tutti quanti voi, felice lunedì e basta, con sta storia del lunedì non se ne può più, è una giornata che inizia e quindi dobbiamo essere grati per esserci, grati a questa giornata, ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo, benvenuto lunedì. Oggi è il 14 di settembre e come avete già sentito prima, insomma, da questo momento voi sarete in mia compagnia a partire dalle 9 e fino alle 11. Poi il testimone passerà a Rebecca Epifani. Siete pronti per essere dei nostri? Allora permettetemi di salutare dall'altra parte Silvio Tempesta, che ci accompagnerà come sempre con la musica. Voi mettetevi lì comodi e noi iniziamo subito, e lo facciamo con un grandissimo Sting.

0: Giova, chissà quanti ricordi, molti di voi ce l'hanno proprio recenti con il Giova Summer Party. Allora, siamo pronti? La musica c'è, manca l'informazione, quindi a questo punto subito, immediatamente, le notizie dalla Puglia.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di mobilitazione per i lavoratori dell'indotto ex Ilva. È in corso un'assemblea davanti alla portineria riservata alle imprese, tra loro 2500 licenziamenti già annunciati. Il timore è che sia soltanto l'inizio di migliaia di esuberi tra dipendenti indiretti e diretti. Un volontario di protezione civile di 33 anni di Vieste, che svolge attività di operatore ecologico, è stato arrestato in carcere da venerdì pomeriggio con l'accusa di essere il presunto autore di 8 incendi boschivi dolosi verificatisi nei territori di Peschici e Vieste tra luglio e agosto. L'arresto è stato eseguito dai carabinieri forestali nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Foggia. Contestualmente alla misura cautelare è stata eseguita una perquisizione nella sua abitazione. Un uomo è morto in un incidente avvenuto sulla strada che collega Rutigliano e Conversano. La vittima era in sella ad una moto che avrebbe impattato per cause da accertare contro un'auto. Per il motociclista sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118 che ha provato a rianimarlo. Indagini sulla dinamica sono in corso da parte delle forze dell'ordine. Nei giorni scorsi ignoti hanno vandalizzato il murale dedicato a Giovanni Falcone alle vittime della strage di Capaci all'interno del Parco Maugeri di Bari. L'opera, realizzata lo scorso maggio nell'ambito delle iniziative promosse dall'Associazione Nazionale Magistrati di Bari per ricordare la strage di Capaci, era stata deturpata con scritte e disegni sui volti raffigurati nel murale. Ieri mattina l'assessore comunale alla legalità e antimafia sociale Nicola Grasso e la presidente della giunta distrettuale di Bari dell'ANM Antonella Cafagna si sono recati nel parco insieme agli artisti Gianfranco Susca e Noemi Mastrorillo del collettivo Sungre per ripristinare l'opera. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Radio Selene.
4: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village. L'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ed eccoci qui, pronti prontissimi per iniziare la nostra bella passeggiata e musica, ma tra poco anche con l'argomento, il tema del giorno. Ma perché dobbiamo metterci tanto nella nostra vita? A volte è importante togliere.

Allora, possiamo iniziare la nostra bella chiacchierata? Oggi voglio partire con una riflessione. E se oggi invece di aggiungere qualcosa alla nostra vita provassimo a toglierla? Perché tutto questo? Perché effettivamente a pensarci viviamo in un mondo che sembra ripeterci continuamente una parola: aggiungi un impegno, un obiettivo, una chat, un corso, una riunione, fa di più, produce di più. E se invece, pensateci, per una volta facessimo esattamente il contrario? Dunque, l'idea mi è arrivata da uno spettacolo che tra l'altro va in scena questa sera al Chiostro dei Teatini di Lecce e che ha un titolo bellissimo: Tolgo il disturbo, senza aggiungere altro. E allora mi sono detta: che bello però togliere, eh? Pensateci un po', togliere una notifica che non serve, togliere magari mezz'ora passata a scorrere il telefono senza nemmeno sapere il perché, togliere quell'appuntamento al quale noi diciamo sì ma che in realtà vorremmo dire no senza sentirci in colpa, togliere l'abitudine di confrontarci o di farci confrontare anche dagli altri, no? Togliere dalla nostra vita una persona che porta soltanto negatività. C'è quella persona che ogni volta che la incontri hai proprio quella sensazione, magari quella persona anche che ti è molto vicina e che proprio porta negatività. Toglierla dalla nostra vita, toglierla dalla rubrica del telefono, togliere qualsiasi cosa. Togliere il traffico, togliere la sveglia la mattina, togliere. E allora, se oggi poteste eliminare una sola cosa dalla vostra giornata per vivere meglio, voi cosa togliereste? Ditemelo, raccontatemelo al 347 7272 274.

l'altro. Ora provate ad immaginare, no, di avere davanti a voi un pulsante con su scritto elimina. Ecco, cosa eliminereste quest'oggi? Un'abitudine, un pensiero, un impegno o anche una persona, se volete. Forza con i vostri messaggi e le vostre note vocali. Ora con noi Lucas Graham.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizi Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti fino a 19.400 euro. La nuova GLC Coupé fino a 31.200 euro. Affrettati, ci sono pochi pezzi disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
6: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
7: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco Dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
8: La risposta è sempre Daily.
9: La persona speciale sta per compiere gli anni?
10: Sì.
9: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
11: Benvenuto su Radio Selene.
12: Grazie.
9: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
11: E queste persone, che sono degli amici molto importanti per te, dicono semplicemente: sei una persona instancabile. Ti vogliamo bene, ti facciamo tanti tanti auguri.
9: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
12: Grazie.
9: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
13: Questa è Radio Selene.

0: vi regaliamo, che sicuramente insomma rendono felici tutti quanti voi. Ecco, una cosa che non dovremmo mai togliere dalla nostra vita è proprio la musica, soprattutto quella che suoniamo noi ogni giorno per voi, quindi come sempre grazie per essere dei nostri qui su Radio Selene. Ma stiamo parlando anche di togliere qualcosa dalla nostra vita per poter stare meglio. C'è Aldo da Trani che dice: se togliessimo qualcosa avremmo più tempo per noi stessi, per la nostra famiglia, soprattutto per i nostri figli che hanno bisogno di entrambi i genitori. Assolutamente d'accordo con te. Anna da Brindisi invece toglierebbe qualche chilo. Anna, se togliessimo proprio la bilancia, saremmo tutti quanti in forma secondo me, senza stare lì sempre a controllare. Allora, voglio salutare anche Aldo da Trani, che diceva proprio questo a proposito di togliere qualcosa. Voglio salutare Enzo da Biceglie che dice gli impegni. Domenico invece mi scrive: io toglierei le dipendenti, c'è anche perché oggi non se ne trovano più, non vogliono più lavorare, sanno solo dire scusa quanto è la mia paga, siamo messi veramente male, quindi lì ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno, caro Domi, di persone invece che vogliono lavorare. C'è un nostro ascoltatore che vuole rimanere anonimo e lui dice: io eliminerei, se potessi, il ricordo della mia ex, perché l'amo ancora, ma non potevamo più stare insieme. Questo è veramente molto forte e potente. Quindi auguro a questo nostro ascoltatore di ritrovare presto la serenità e, perché no, anche un nuovo amore. Pier, hai da dirci qualcosa? Sentiamo.
1: Buongiorno Ilia, buon lunedì. Secondo
0: grazie
1: te cosa potremmo togliere? Io proverei a togliere l'orario lavorativo.
0: Ma se togliamo l'orario lavorativo significa che magari possiamo anche lavorare di più o forse anche di meno. Togliere l'orario, esattamente. Angela, amore, ti bacio forte, anch'io eliminerei questo giorno, ti voglio bene, vicina a te con il cuore. Intanto la nostra musica, e che musica, e che canzone, mamma mia, meraviglioso errore, ho detto tutto? Gianna Nannini.

11, vi riporto nuovamente ai nostri giorni e attenzione, segnatevi questo nome, Ella Langley. Lei viene dall'Alabama, canta country, io il country lo amo, lo adoro, ma devo dire che comunque lei è una che sta spaccando di brutto, che se la stanno ascoltando veramente in mezzo mondo. Pensate, ben 9 nomination ai prossimi CMA Awards, è una canzone che praticamente ha fatto una cosa veramente molto molto rara, quella di portare il country fino al numero uno anche nel Regno Unito. Insomma, come dire, una che sa veramente cosa vuole, quindi novità qui su Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene vuole salutare in questo momento Giuseppe. Ma ciao Giuseppe, Giuseppe da Taranto, che dice: io voglio eliminare il traffico dalla mia vita. Questa mattina ho già litigato con 3 semafori. Tranquillo, goditi la nostra musica.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Grande canzone di rap ripresa da Laura Pausini. Voi non siete soli perché noi vi accompagniamo con la nostra musica, così come stiamo accompagnando in questo momento Max e Federica. Sono due tranesi in viaggio per Strasburgo dal Parlamento Europeo. Perdince, perdindirindina. Ma loro ci scrivono: ci manca la Puglia. Oggi, come dice Checco Zalone, sentiamo il richiamo di Mamma Puglia e Mamma Puglia è con voi. Avete scelto Radio Selene, quindi grazie e benvenuti.
1: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: Dal 1982 un grande successo di F.R. David con Words. Noi ci fermiamo, ma giusto una manciatina di minuti per quanto riguarda la musica, perché è arrivato il momento di dare spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano le elezioni legislative in Svezia. Con il 94% dei voti scrutinati, l'opposizione di sinistra si trova in vantaggio di 3 seggi sulla coalizione di destra del premier Ulf Kristersson. Si prospettano così giorni di incertezza in attesa dello scrutinio definitivo. I dati provvisori indicano un margine ristretto a favore dell'opposizione e del tentativo dell'ex premier Magdalena Andersson di tornare alla guida del governo a capo della coalizione di sinistra. L'esito è atteso per mercoledì.
2: Prezzo del petrolio in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. L'ulteriore balzo arriva dopo che l'Arabia Saudita ha chiuso un importante oleodotto a seguito degli attacchi con droni partiti dalle milizie filo-iraniane in Iraq e dopo che è stato rinviato un incontro programmato in Oman tra l'Iran e gli stati del Golfo riguardante lo stretto di Hormuz, alimentando così timori relativi alle interruzioni delle forniture.
3: Prosegue in Campidoglio a Roma la Camera Ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nuova allerta per l'Etna. La nube sprigionata da nuove eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di ceneri in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso. Stando agli ultimi rilevamenti, la nube di cenere si muove verso sud-est in direzione dell'aeroporto di Catania a una velocità di circa 18 km orari e si starebbe progressivamente dissipando, ma per il momento rimane allerta rossa.
3: La maggior parte degli studenti italiani oggi rientra in classe. La campanella suona così per circa 2,3 milioni di alunni in 7 regioni, tra cui Piemonte, Lombardia, Liguria e Marche. Ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica. Si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Sul piano didattico tornano nei licei le materie di storia e geografia separate al posto della geostoria unica, mentre l'intelligenza artificiale entra ufficialmente nei programmi di educazione civica.
2: Lo sport, l'Italia del volley di De Giorgi conquista gli ottavi degli europei maschili con la terza vittoria nella Pool A. Dopo i 3-0 contro Svezia e Grecia, arriva il 3-1 alla Slovacchia al Palapanini di Modena. Gli azzurri spingono subito sull'acceleratore con un par domati magistrale nel ruolo di centrale. Nel terzo parziale, dominato dall'Italia, si rivede anche Alessandro Micheletto, bene anche Mattia Bottono nel quarto set. Il prossimo match è in programma domani contro la Cechia.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
7: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Su Radio Selene l'argomento del giorno è quello di togliere tutto ciò che non ci piace dalla nostra vita, e devo dire che sono ancora tanti i messaggi e anche le note vocali, quindi rimanete con noi perché tra poco ne abbiamo altri.

0: Havana, Camila Cabello, eccoci qui, ci siete ancora voi, che bello sentire i vostri messaggi, sentirvi così partecipi nel nostro appuntamento. Togliere, tolgo il disturbo, togliamo quelle cose o quelle persone che non ci piacciono dalla nostra vita per stare meglio. Con questo voglio salutare, vediamo un po', Maria mi scrive da Andria, dice: toglierei dalla mia vita il confronto con gli altri, guardiamo quello che hanno gli altri e spesso ci dimentichiamo di vedere quanto siamo fortunati noi. Ma che bella riflessione. Saluto anche Cinzia da Lecce che mi scrive: toglierei la paura di quello che pensa la gente di me. A 54 anni sto finalmente imparando che la mia vita deve piacere prima di tutto a me. Bello, bello, prendiamolo come esempio. Maria Rosaria invece toglierebbe tutti i parenti non graditi, cioè proprio piazza pulita e viva la vita. C'è Gianni da San Severo in provincia di Foggia che ha da dirci qualcosa.
1: Buongiorno Ilia, buongiorno. Ciao. Amici di Radio Selene, io toglierei il tempo, io fermerei tutto. Toglierei gli orologi, fermerei il tempo, resterei così fermo tutti a questa età e godersi questa vita meravigliosa. Buona giornata a tutti, Gianni.
0: Ciao Gianni, no, per un attimo ho avuto paura, no? Perché gli ho detto Gianni, no, anche no, grazie. Vivere così per sempre, cioè della serie che è proprio vivere, stare sempre qui, no. Lui mi ha detto, ma no, intendevo dire soltanto un po' di anni a rimanere così, quindi va bene. Grazie Gianni. Poi c'è Gabriella da Trani che ha da aggiungere qualcos'altro.
2: Buongiorno Radio Selene, io eliminerei tutti gli ex.
0: Sì, facciamo piazza pulita.
2: Noie.
0: Però lì ha scritto anche un'altra cosa, dice: ah, compreso anche le suocere, facciamo piazza pulita veramente di tutto, giusto per stare un po' meglio e goderci questa pazza meravigliosa vita.

Avete presente Rispetto, un album meraviglioso del 1986? Ebbene, il 2 ottobre, quindi tra poco, 2026, tornerà proprio una speciale edizione Studio Original Master in vinile, con praticamente un'edizione limitata e numerata in sole

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
8: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Ecco perché.
8: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di

0: comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Radio Selene. Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Venditti, vi ho portato negli anni 70, era il 1978 con Sotto il segno dei pesci, sotto il segno del talento, oserei dire in questo caso, perché voglio parlarvi di questo giovane salentino, avrà intorno ai 22-23 anni, si chiama Giacomo Calò e ha incantato la nuova edizione di X Factor. C'è una cosa veramente strepitosa. Diciamo che lui ha raccontato un po' la sua storia, ha detto che era proprio bambino, giovanissimo, piccolino, 9 anni, quando praticamente lui ascoltava Luciano Pavarotti, quindi non stiamo parlando di Mr. X ma di, insomma, Luciano Pavarotti, e che lui rimase proprio folgorato da quelle note altissime, quindi decise di iniziare a intraprendere proprio la carriera del canto, no? Quindi anni di gavetta, perché quelli ci vogliono, quindi piano bar, villaggi turistici, tante serate a cantare, chilometri e chilometri da fare, magari anche solo per 30 persone quando lei sei lì sul palco, ma quello serve, quella è veramente la gavetta che ti porta poi a presentarti a un pubblico immenso come quello di X Factor. E quindi lui praticamente lì ha cantato Beautiful Thing di Benson Boone, è successo qualcosa di strepitoso, standing ovation, ma soprattutto i quattro sì dei giudici. Non sappiamo dove lo porterà tutto questo, ma di sicuro lui ha realizzato una parte del suo sogno.

0: No, lo teniamo con noi anche perché sappiamo perfettamente che il grande tour, la vita è adesso, che avrebbe dovuto attraversare l'Italia proprio nella scorsa estate, in quest'estate 2026, è stato rinviato al 2027 dopo che Baglioni, insomma lo sappiamo perfettamente, è stato colpito da una polmonite interstiziale acuta. Intanto vi dico che Claudio sta tornando a far parlare soprattutto le sue canzoni, perché proprio in queste settimane sta pubblicando ogni lunedì i frammenti, che sono piccoli video dedicati ai brani La vita è adesso, nelle immagini di archivio, grafica, musica, che si incontrano con voci recitanti diverse. Tra quelle già coinvolte ci sono Paola Cortellesi ed Edoardo Leo. Il progetto conduce verso Che notte è questa, la partenza, che sarà a Roma, in Piazza Siena, a partire dal 24 di ottobre. Claudio, torna, ci manchi.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Questa è Radio Selene.
1: E anche questo lunedì mattina, per quanto mi riguarda, termina qui, come al solito. Merci beaucoup, grazie a tutti quanti voi per essere stati insieme a me, a Silvio Tempesta per aver curato la parte tecnica. Buon proseguimento, baci da Ilia, a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Buongiorno amici, benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì, il terzo della mattinata. Buongiorno a tutti coloro che sono in piedi da un pezzo, buongiorno a chi sta lavorando, buongiorno ai genitori che hanno lasciato i figli a scuola con quel pizzico di felicità perché sono liberi, tra virgolette, di fare tutte le cose che devono in maniera più leggera, forse, perché poi so che c'è chi è malinconico, chi è nostalgico, chi è emozionato per i nuovi inizi, si sa, poi lunedì a settembre ha un peso proprio così particolare, un misto di emozioni fatto anche dal rientro al lavoro di molti che hanno finito le ultime ferie, tornata dalle vacanze anche la nostra Maria Rita Minoia, a cui do il mio personalissimo buongiorno. Buongiorno a chi come lei oggi sta cercando di capire chi è, cosa deve fare, che si fa in questo mese, come si torna a lavorare, no? Perché dopo una bella settimana di vacanza, magari due, ecco, si torna a lavoro e quasi abbiamo dimenticato cosa si fa, come funziona. Accade, vale anche appunto per coloro che sono tornati in classe, che dovranno stare lì dietro i banchi di scuola con un pizzico di pazienza a seguire le lezioni. Noi vi faremo compagnia con la nostra musica, cambio dell'ora, suona la campanella, ci sono io sino alle 13, come sempre lui, Silvio Tempesta, negli studi di Corato, dagli studi di Bari. Siamo pronti per ripartire con la musica. E allora, partiamo!

nostro appuntamento di oggi con Everything She Wants. Questo è il brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Selene. E buongiorno amici, sono le 11.

0: Coca-Cola, Tommaso Paradiso, agitiamo un caffè magari anche a quest'ora, dai, ci sta. Buon lunedì a tutti gli amici che sono in nostra compagnia. Diamo la linea ad Enrico Mentana con i suoi aggiornamenti.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: La settimana inizia con l'analisi quasi febbrile del voto in Svezia, un paese di antica democrazia di cui però mai ci siamo particolarmente curati, anzi la maggior parte di noi non sa minimamente chi governava fino alle elezioni di ieri quel paese, se la destra o la sinistra, tanto per essere chiari. E però adesso, questa mattina, si analizza l'arretramento forse della destra, la vittoria forse della opposizione, perché questo è di sinistra. Ma viene da chiedersi se davvero questo è quello che è successo una settimana fa in un land della Germania, lo ricorderete, la Sassonia-Anhalt, è un fenomeno che ci deve allarmare, preoccupare, o meglio far riflettere, perché è come se noi cercassimo le mode, le tendenze da fuori, come se fossimo in cerca di ispirazione. Ma non è sapendo chi vince in Spagna piuttosto che in Germania, in Francia piuttosto che in Svezia, o scegliete qualsiasi altro paese, che cambiano le cose qui in Italia. Ed è sempre stato così. Certo, c'è una crisi dei valori democratici, certo, ci sono forze politiche che hanno perso parte della loro capacità di narrazione, ma il problema poi sarà sempre lo stesso: si vota su uomini e donne, cioè sui singoli leader, e si vota sui programmi. Ed è inutile andare a cercare delle linee di tendenza come fanno i velisti cercando dove sono le correnti, dove arrivano i venti. Qui bisogna capire che cosa proporre sull'immigrazione, su guerra e pace, su dove si sta a livello internazionale, su come si accresce il potere d'acquisto dei salari, eccetera, eccetera. Ecco, non vorrei che ci fosse la scorciatoia Sassonia, Svezia e quant'altro, per non parlare delle cose per cui bisogna studiare.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Amici, tra poco parliamo di un pasticcere che, pensate, ha 87 anni ma ancora monta la panna fresca a mano, per scelta, e approfondiremo questa storia. Prima la musica, i pinguini tattici nucleari e poi anche Bryan Adams.

Bryan Adams nel nostro appuntamento di questo lunedì 14 settembre. Benvenuti amici, come state? Come va? Lo so che lunedì è una giornata difficile, difficile che però se affrontate insieme, quindi collettivamente, sentiamo meno pesante, perché in fondo siamo tutti sulla stessa barca. E allora vorrei alleggerire un po' il tono di questo lunedì parlando con voi di una storia che mi ha colpito tantissimo. Sapete, quelle che si incontrano un po' sul web. Parlo di questo uomo che ha 87 anni, è un pasticcere, ma monta ancora la panna a mano per farcire i maritozzi. Ma che storia è? Quest'uomo ha 87 anni, lo immagino lì nel backstage della sua pasticceria a montare la panna fresca, perché come la monta lui non la monta nessuno, perché quella passione e quella dedizione sono quell'ingrediente segreto che rendono le sue preparazioni così buone, ottime anzi direi. E allora mi sovviene una domanda: ci sono delle cose, delle faccende quotidiane in cui non vi fareste mai, amici in ascolto, sostituire dalla tecnologia? Che ne so, oggi di aiuti in casa elettronici ce ne sono tanti, tecnologici, parliamo anche di semplici elettrodomestici, no? Quest'uomo potrebbe usare magari uno sbattitore elettrico, ma no, monta a mano la panna. Poi a casa ci sono dei robot da cucina, no? Che ci aiutano a cucinare la crema pasticcera, i risotti, sono molto utili, sono molto veloci e fanno uscire tutto in maniera impeccabile, però magari c'è chi preferisce fare da sé manualmente. Oppure penso agli elettrodomestici che ci aiutano a lavare a terra o a passare l'aspirapolvere, quei robot che lasciamo, li sguinzagliamo in casa e vanno da soli, quelli tondi per intenderci, no? Che camminano e ci danno una mano, sono salvatempo. Però magari c'è chi dice: ma no, come la passo io l'aspirapolvere, non la passa nessuno. Oppure penso semplicemente a chi legge i libri, no? C'è chi li spoglia, quelli cartacei, e chi si affida ormai a quelli elettronici sull'iPad. Ecco, voglio approfondire tutto questo con voi, lo facciamo insieme grazie al nostro numero WhatsApp 347 72 72 274. In cosa, pur potendo avere un aiuto tecnologico, non vi fareste mai sostituire?

Salutare tutti i dipendenti del negozio di calzature Coco di Bari, che so che ci ascoltano ogni giorno. Che bello scandire le vostre giornate, i vostri turni. È bello perché ci sentiamo tutti più vicini e questo mi rende felice. Allora, condivido con voi, con i vostri dipendenti di tutti i negozi che ci ascoltano e con i clienti che sono in ascolto, questa domanda: ma in cosa non vi fareste mai sostituire dalla tecnologia? Per esempio, vi dico la mia, no? Io quando devo prendere degli appunti, so che oggi ci sono le note del telefono, per esempio, oppure se ho il computer davanti ci sarebbe Word, però io se non scrivo quello che mi devo ricordare non riesco proprio a memorizzare nulla. Quindi io, per esempio, sono una che ancora oggi usa la penna e il block notes, perché sì, perché altrimenti non riesco a memorizzare quello che voglio memorizzare. Come me, chi non si fa sostituire dalla tecnologia in alcune cose? Sfogliate ancora i libri oppure usate l'iPad? Raccontatemi la vostra.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
9: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Nel nostro appuntamento di questo lunedì e buongiorno a chi ha appena acceso la radio. Arrivate proprio in tempo per fare un paio di auguri insieme a noi. Arriva il nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Bene bene, prendiamo tutto, valigie e sbarchiamo in quel di Taranto, perché la nostra festeggiata è proprio di lì. Ora non sappiamo se si trova lì, lo scopriremo insieme. Che squilli il telefono. È così che raggiungiamo i festeggiati del giorno con una chiamata all'improvviso per portare degli auguri speciali che arrivano da gente che a questi festeggiati vuole molto molto bene, tanto da contattarci e realizzare questa sorpresa in diretta. Scopriamo innanzitutto se risponde, speriamo di sì. Squilla, che questo è già un buon segno. Ricordo tutti coloro che voglio. Pronto, Patrizia?
2: Chi è?
0: Ciao Patrizia, io sono Rebecca di Radio Selene e ti chiamo perché so che oggi è il tuo compleanno e questa è una sorpresa per te. Auguri!
2: Grazie.
0: Oh, Patrizia, ti disturbiamo innanzitutto, dove sei?
2: Sto a casa, no, non mi disturbate affatto, poi per gli auguri non è un disturbo, è un piacere.
0: Oh, che bello. Allora, so che oggi compi gli anni e tra l'altro possiamo dire quanto?
2: Sì, certo che possiamo dire 60.
0: Oh, quindi una cifra tonda, bella bella da festeggiare. Che programmi hai oggi?
2: Non molti programmi, in verità. Festeggeremo più in là.
0: Va bene, va bene. L'importante è avere l'affetto delle persone che ti vogliono bene. Io l'affetto qui ce lo leggo. Sai perché? Perché a prenotare questa sorpresa di auguri per te non siamo noi, no? Che abbiamo preso l'iniziativa.
2: È un bel gruppo.
0: Ci sei quasi, è un bel gruppo. Sono i tuoi familiari, compresi i tuoi nipotini, ma anche gli auguri giungono da Nico, Annalisa, Manuela, Marco e poi i nipotini.
2: Grazie.
0: Hai visto il squadrone? E loro dicono: per noi sei un grande punto di riferimento e lo vogliamo gridare a tutti in diretta.
2: Grazie.
0: Oh, amore, Patrizia, quando è così io prendo, faccio lettini, mi sento male, ho le pelle d'oca. Che bello, il regalo più bello è questo, Patrizia cara, l'amore delle persone che ti vogliono bene, questa è la cosa più preziosa che esista. E poi se vogliono gridarlo al mondo intero, più dimostrazione di questa non ce n'è.
2: Difatti.
0: E allora, io di nulla, è un piacere vivere queste emozioni con voi. Io vi auguro di vivere una bellissima giornata senza null'altro che il vostro affetto e il vostro amore e di godervi la splendida famiglia che siete.
2: Grazie.
0: Va bene? Un bacione anche da parte nostra, eh?
2: Grazie.
0: Mi raccomando, sorridi sempre, sorridi tanto.
2: Grazie. la prossima preghiera per me.
0: Benissimo, sì, sarà così. Ti auguriamo di sorridere. Tanti giorni luminosi per te, Patrizia. Un abbraccio. E allora io ricordo a tutti coloro che vogliono prenotare le nostre sorprese che potete farlo chiamando lo 080 898 1188 in orario di ufficio. Poi questi auguri noi li conserviamo così che li potete riascoltare e potete andare a riascoltarli sul sito di Radio Selene, www.radioselene.it, oppure scaricando la nostra app, l'app di Radio Selene, gratuitamente. Li trovate alla voce podcast nella sezione B-Day.
1: Stai ascoltando?

altrove nel nostro appuntamento di questo lunedì, un appuntamento che vi accoglie con tante novità radiofoniche. Questa è una bella collaborazione tra Karol G e Bruno Mars. Vi ascoltiamo con Still.

0: Questa è Radio Seleni.
1: Ancora benvenuti nel nostro lunedì mattina, amici. Tra poco ascoltiamo insieme Malika Ayane con Detto tra noi. Ma prima di tutto, uno spiraglio d'estate giunge nel nostro lunedì con questo brano. La testa gira, Fred De Palma, Anita e Miss Killa. Ce la godiamo.

Malika Ayane, nel nostro appuntamento di questo lunedì vi chiedevo in cosa siete migliori voi rispetto alla tecnologia, da cosa non vi fareste mai sostituire. E allora nessuno che mi scriva guarda come lavo io i piatti non lo fa la lavastoviglie, tutti che apprezzano questo aiuto tecnologico. C'è chi invece mi scrive che non rinuncerebbe all'agenda perché scrivere a mano è qualcosa di sedimentato nel proprio carattere. E penso alle lavagne oggi, visto che si parla di studenti che tornano in classe, a me piaceva scrivere con il gesso, ragazzi, ma era una cosa bellissima, cancellare poi tutta la polvere addosso. Invece oggi vanno le lim, ma che ne sanno le nuove

0: E buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano anche mentre guidano. Rocco, so che sei in giro, ci mandano dei video bellissimi in cui cantate le nostre canzoni a squarciagola, in cui siete presi bene anche se è lunedì. Questo è il clima, questo è il mood, mi piace. E benvenuti su Radio Selene. Ora linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano prosegue in Campidoglio a Roma, la camera ardente per Emma Bonino, a cui hanno reso omaggio già centinaia di persone. Per la giornata di oggi è prevista alle 19 la veglia civica in ricordo della leader radicale, dove sono attesi diversi esponenti politici e della società civile. Domani si svolgeranno i funerali di Stato in forma laica.
2: Nella notte tra il 2 e il 3 agosto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un 26enne avrebbe sequestrato una ragazza poco più che maggiorenne per diverse ore in una cantina, è costretta a subire ripetute gravi violenze fisiche e atti sessuali, ricorrendo a percosse, gravi minacce di morte e anche l'uso di travi di legno per immobilizzarla. La giovane aveva conosciuto il presunto aguzzino tramite un social network, poi lui l'avrebbe attirata con l'inganno nella sua cantina buia isolata, mettendo poi in atto le violenze.
3: Sono scattate alle 9 di questa mattina le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. L'iniziativa è stata annunciata dai sindacati dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese. Viabilità in tilt a causa dei blocchi stradali. Le sigle sindacali hanno spiegato che la mobilitazione di oggi non è indirizzata contro il provvedimento della Corte d'Appello di Milano, ma contro le responsabilità dei governi che si sono succeduti nella gestione della vertenza ex Ilva. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo tra governo e sindacati.
2: Sono state nuovamente sospese le attività dell'aeroporto di Catania dopo che una nuova emissione di cenere dall'Etna ha fatto scattare l'allerta rossa. La nube sprigionata dalle eruzioni avrebbe raggiunto un'altezza di circa 4 chilometri. L'eruzione, benché descritta come debole, ha causato una continua e alta emissione di cenere in aria, tanto da guadagnarsi prima il bollino arancione per l'aviazione e poi quello rosso.
3: La politica estera si profila una vittoria per la coalizione di centro-sinistra in Svezia, dove con lo spoglio che ha superato il 90%, l'opposizione risulta in vantaggio di 3 seggi sul centro-destra. Al momento i socialdemocratici, guidati da Magdalena Andersson, si riconfermano il partito più grande in Parlamento con il 28,1%. Al secondo posto ci sono i moderati di centrodestra, guidati dal primo ministro uscente Ulf Kristersson, con il 19,9. L'esito è atteso per mercoledì.
2: I tennis: Zverev batte Shelton e vince gli US Open. In classifica ATP si porta adesso a 1810 punti di distanza da Sinner. L'azzurro è però certo di poter conservare la vetta del ranking mondiale almeno fino al 18 ottobre, ovvero al Masters di Shanghai. Sul fronte femminile, il ranking WTA è stato aggiornato al termine del torneo americano e vede la bielorussa Rina Zabalenka cedere lo scettro alla kazaka Elena Rybakina, che diventa dunque la nuova numero uno del mondo. Risale al 20° posto l'azzurra Jasmine Paolini, che guadagna una posizione.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
5: Cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
1: Questa è Radio Selene.
0: Amici, tra poco parliamo di SMS per falsi rimborsi tari. Non ci cascate una truffa, non ci rimborsa mai niente nessuno purtroppo in questa vita, o quasi. E poi parliamo anche di allenamento, state con noi. Ripartiamo da Perdono.

Girls, nel nostro appuntamento di questo lunedì. Lo sapete che si fa il lunedì, no? È la giornata comunque dei nuovi e buoni propositi. Lo so, noi li poniamo lì all'orizzonte delle cose da fare, poi se li metteremo in pratica è tutto da vedere. Però io intanto vi racconto quello che accade a partire da domani, perché saranno realizzati dei laboratori d'arte, ma anche degli incontri di alfabetizzazione, delle sessioni di ginnastica, danza all'aperto, tutto questo per le persone over 65, ok? Tutto questo accade a Bari, nel municipio 2, e parte la seconda edizione del progetto, sentite come si chiama, Benessere Over 65 RSA, laddove RSA sta per Resta Sempre Attivo. Quanto mi piace questo gioco di parole. È un laboratorio quindi dedicato agli anziani per così dire, ragazzi, cioè, diciamoci la verità, a 65 anni nessuno si sente anziano, non voglio offendere gli amici in ascolto che dicono ma anziano a chi? Infatti è un modo di dire per definire l'età che avete, ma non siete anziani, e quindi siccome anziani non lo siete non vi potete tirare indietro, fate sport perché fa bene alla salute, questo lo dico a tutti, a me compresa, non abbiamo scuse per allenarci, fare una passeggiata anziché prendere i mezzi finché il tempo ce lo permette. L'iniziativa si articolerà attraverso due incontri settimanali della durata di 2 ore, tante attività in programma, quindi vi dicevo ginnastica posturale, danza, laboratori culturali, incontri di alfabetizzazione digitale perché serve imparare ad utilizzare la tecnologia, soprattutto a chi non c'è nato con la tecnologia in mano, e poi nel mese di dicembre addirittura ci saranno dei laboratori natalizi, tutto molto bello, tutto nelle aree verdi della città il martedì e il giovedì, e si parte proprio domani 15 settembre il primo incontro al Parco 2 Giugno. Io ve l'ho detto, vedete voi se vi volete organizzare e in che maniera. E tra poco, come anticipato, parliamo purtroppo di truffe che hanno a che fare con la Tari. State con noi.

the Jungle nel nostro appuntamento di questo lunedì. Dallo sport passiamo le truffe. Voi direte: ma questa parla sempre di truffe. Amici miei, io non è che voglio veramente portare negatività all'interno delle vostre giornate, lungi da me farlo, però se succedono queste cose

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Jackson, ragazzi, io e Silvio Tempesta duettavamo dietro le quinte, lo devo dire. La bellezza dei brani che ascoltiamo insieme in radio, qualcosa di meraviglioso. E allora fatemi fare un po' di saluti a chi torna al lavoro post vacanze, post ferie. Un saluto a Viviana da Bari che ci ascolta sempre e un saluto a chi invece le vacanze se le sta ancora godendo, perché non è che siamo arrivati a metà settembre e tutti quanti sono tornati al lavoro. C'è chi ha atteso ed ora si merita i nostri complimenti. Gli ultimi saranno i primi, si diceva. E allora, so che da Lido Franco ci stanno ascoltando, sono tutti sintonizzati e lo sono sempre, per questo siamo veramente molto grati, ci rende felici questa cosa. Quindi un saluto a Luciano, a Maria e a tutti i bagnanti vacanzieri che si stanno godendo l'estate, perché ci risulta che ce ne sono ancora tanti in spiaggia. Che bello! Mandateci le foto, fateci vedere come vi state trascorrendo questo lunedì mattina al 347 72 72 274. E comunque buona estate ancora a tutti voi. Detto ciò, ecco, noi siamo stati a Lido Franco per ben due volte, abbiamo aperto e chiuso il beach tour, questa ormai è una tradizione consolidata dei nostri viaggi, no? Dei nostri beach tour. Ed è bello perché abbiamo incontrato tantissime persone, nostri ascoltatori, nuovi ascoltatori, chi si è affezionato e ha partecipato ai nostri giochi. Ma lo sapete che tutte le foto che abbiamo fatto sono sulla nostra pagina Facebook? Vi siete andati a cercare, avete scaricato le vostre foto così da metterle nell'album dei ricordi dell'estate del 2026? No, perché se avete partecipato ad una delle nostre tappe del beach tour, vi ricordo che su Facebook ci sono tutti gli album fotografici. Se invece avete partecipato ai nostri sondaggi, quelli simpatici fatti sotto agli ombrelloni, su Instagram, chiaramente alla pagina Radio Selene, proprio lì trovate tutti i video che vi hanno reso protagonisti. Quindi se non avete visto questo materiale, mi raccomando, consultate le nostre pagine social, perché lì proprio per voi, per permettervi di inviare anche ai vostri amici un po' le vostre foto, i vostri sondaggi, video che vi ritraggono. Fate vedere com'è andata quest'estate.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini, meraviglioso errore nel nostro appuntamento di oggi. Ancora buon lunedì a tutti coloro che hanno acceso la radio. Arriva una novità che poi nasce su un campionamento di un brano leggendario del repertorio urban internazionale. Parliamo di Gangsta's Paradise di Coolio. Questa volta però a sentir le voci di una coppia amatissima dal pubblico rap, ecco, siamo noi di Radio Seleni che vogliamo farvi ascoltare Marrakech e Gue insieme con questo brano che si intitola Casini, in cui ovviamente ci vanno alla massima potenza. Una collaborazione che va avanti da 20 anni, 20 anni di carriera insieme, 30 anni di amicizia.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e benvenuti nel nostro appuntamento di questo lunedì. Tra poco ci salutiamo perché siamo in chiusura di questo appuntamento mattutino, ma la musica non si ferma mai. Allora ripartiamo subito con Alvaro Soler, Magia, e poi Angelina Mango e Marco Mengoni.

Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, quell'amore che possiamo rivolgere anche a noi stessi, e lo facciamo con il brano che sta per arrivare, sì, perché è un brano che parla proprio dell'accettazione del proprio corpo, un testo che vuole criticare i modelli di magrezza estrema imposti dalla società e l'uso di Photoshop sulle riviste. E allora l'ascoltiamo insieme, All About That Bus.

0: Ed è così che siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento insieme di questa mattina. Amici, grazie a tutti per esserci stati e per averci seguito. L'appuntamento torna domani, vi aspetto sempre qui dalle 11 alle 13. Grazie a Silvio Tempesta per aver curato tutta la parte tecnica e grazie a tutti voi che ci siete stati. Vi lascio con la musica di Radio Selene che va avanti e indietro nel tempo con il Vivi e Rivivi, ma subito le notizie dalla Puglia. A domani, ciao!
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Giornata di mobilitazione a Taranto. Dopo l'assemblea davanti alla portineria imprese dello stabilimento Ex Ilva, i sindacati FIM, FIOM, Wilm, USB hanno proclamato le prime 24 ore di sciopero per tutti i lavoratori dell'appalto a partire dalle 9 di oggi sino alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte, bloccando anche la statale in direzione Bari. Il corteo ha poi raggiunto il municipio di Taranto, dove è in corso un sit-in. Un gruppo di manifestanti ha temporaneamente bloccato il ponte Girevole. Sia chiaro, sottolineano i sindacati nella comunicazione di sciopero, che non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. Le sigle sindacali chiedono una convocazione a Palazzo Chigi e il blocco dei licenziamenti per riprendere la discussione, altrimenti continueranno con le iniziative di mobilitazione. Due uomini, un 29enne e un 39enne di Massafra, sono stati arrestati dai carabinieri per l'accusa di tentato furto aggravato e di un furto aggravato, entrambi commessi in concorso. I due avevano tentato di rubare grondaie di rame. Il materiale è stato trovato a bordo di una autovettura ritenuta nella disponibilità dei due uomini e restituito ai proprietari. Un 26enne TikToker napoletano è indagato per molestie dalla procura di Taranto. Il giovane è stato denunciato dopo il suo tentativo di provocare Michele Misseri davanti alla sua abitazione di Avetrana, realizzando un video poi pubblicato sui social. Il contadino ha reagito alle provocazioni con una secchiata d'acqua e ha annunciato denuncia. Due auto sono andate distrutte in un incendio divampato la scorsa notte in via Fulvia a Brindisi. Le fiamme hanno avvolto una Renault Clio e una Ford C-Max, provocando alcuni danni anche alle facciate degli edifici vicini. Sul posto i vigili del fuoco. Calcio Serie A, torna al successo il Lecce, che ieri ha battuto 3-2 il Monza al Via del Mare. Decisiva la doppietta di Koulibaly e la rete di Gabriel. I salentini salgono così a 6 punti in classifica. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
5: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi Rivivi, un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna. La fortuna

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Radio Selene.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: La persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Chi è? Radio Selene.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: E auguri!
2: Grazie Luca.
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Tantissimi auguri a te, super zia, sempre amorevole e presente, punto di riferimento per tutti noi. Ti vogliamo bene.
2: Amori miei.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Ciao, buona giornata.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selenio. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1995. C'è da fare.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran shopping mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto.

0: solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
0: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School, lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Auguri per il tuo compleanno, Aurora, e soprattutto benvenuta su Radio Selene.
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: E c'è un messaggio bellissimo. Dice: in questo giorno d'inverno sei sbocciata come una rosa nel deserto per poi fiorire nella mia vita.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
7: Sono senza parole.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Se non mi

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Vivi e rivivi.
2: Vivi e rivivi.
1: Rivivi il 2011.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, è iniziata un'altra settimana qui su Radio Selene, quindi bentornati o benvenuti, siete qui con noi. Saluto intanto Gigi Savoni in regia, saluto anche tutti voi in ascolto. Spero che questo lunedì 14 settembre sia partito col piede giusto. E a proposito, genitori, io penso a voi. Siete felici o siete anche un po' scontenti che vostri figli abbiano ricominciato o ricominceranno presto la scuola? Dai, che piano piano torniamo tutti alla routine, alle corse, agli incastri, ma voi siete qui per quello che serve davvero. Un po' di svago, la vostra ora d'aria, che in realtà non è soltanto una ma saranno tre, infatti saremo insieme fino alle 18 anche per questa settimana, senza fretta, con la voglia di stare bene, stare in compagnia. E quindi oggi partiamo con questa canzone del 1977, questa è

0: Radio Seleni.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.
3: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
0: Questa è Radio Seleni.
4: Bentornati, il nostro pomeriggio è partito veramente da pochissimo, quindi prendetevi questo momento tutto vostro, il vostro spazio, la vostra pausa, e noi adesso vi accompagniamo con due belle canzoni per entrare nel mood giusto. Somber, My Body Isn't Ready, e poi Depeche Mode con Walking in My Shoes.

qui con noi su Radio Selene, Walking in My Shoes. Che bel ritorno al passato, al 1993. E noi, come i Depeche Mode, adesso camminiamo, non con le nostre scarpe, a meno che voi non siate già lì, perché voglio camminare un attimino con l'immaginazione a Canosa di Puglia. E sì, perché qui sta prendendo forma un'idea che fino a poco tempo fa sembrava quasi un sogno, ovvero trasformare Piazza Galluppi, uno dei luoghi storici della città, in un nuovo contenitore culturale con un bel progetto, un cinemuseo che prenderà il nome dal suo cittadino più famoso e anche più amato, Lino Banfi. E questo è un investimento che punta a ridare vita a un'area abbandonata e a creare un polo culturale moderno, polifunzionale, che dialogherà anche con il Teatro Lembo, ma anche con il nuovo centro servizi culturali e con tutte le riqualificazioni del centro storico che sono già in corso. E quindi che grande idea, che potrebbe diventare anche un riferimento non soltanto per Canosa, ma anche per tutta la zona, perché no? E da oggi possiamo dire che adesso si sta concretizzando come una realtà, non più come un'idea.

Eh sì, le cattive abitudini, quelle di Maystalm e Colapesce, mannaggia queste cattive abitudini, perché noi cari ascoltatori, è vero, abbiamo preso già quelle buone, perché già siamo a metà settembre, ma adesso partiamo con una bella canzone dei Coldplay che tra l'altro forse torneranno nel 2027 in tour anche qui in Italia. Non ci sono conferme, attendiamo novembre e dicembre, che secondo alcune indiscrezioni sono i mesi per saperne di più, e nel frattempo noi ce li ascoltiamo su Radio Selene con questa loro canzone Champion of the World.

0: Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco dipinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info dipintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Ariete per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Coez con noi, ti manca l'aria, Coez con noi su Radio Selene. A voi manca l'aria? Perché dopo questo weekend con un bel freschetto addosso, il ritorno del caldo non è che faccia proprio bene, però noi viviamo le nostre tre ore d'aria qui su Radio Selene tutti insieme. Allora amici, io oggi voglio parlarvi di questa iniziativa di Book Crossing che attraversa tutta Italia, però è arrivata già da un po' a Bari e continua, insomma si lascia questo libro su una panchina, un biglietto con appunto sopra questo libro che dice ciao, ti piace leggere, puoi aprirmi, e quindi la persona che trova questo libro se lo porta a casa, magari lo legge, entra a far parte in questa avventura letteraria di romanzo, insomma i libri possono essere molti, comunque ci si aspetta che qualcuno lo prenda e ne faccia buon uso, un bel gesto di condivisione. Però questo esperimento continua al Parco Rossani a Bari, a quanto pare dopo che questa lettrice ha lasciato questo suo libro su una panchina è rimasta lì a vedere se qualcuno lo prendesse. Invece sono passate tante ore e dopo tante passeggiate di giovani soprattutto che continuavano a camminare con il cellulare in mano, ma anche di tante famiglie, quel libro è rimasto lì, e quindi si parla di lettura che è un intrattenimento attivo e di scrolling del telefono che invece è un'attività molto passiva. E quindi forse questo episodio racconta questo, un libro che sta lì ad aspettare ed un mondo che nel frattempo non si ferma più a guardare nulla se non proprio il telefono. Voi cosa ne pensate? Potete già farmelo sapere al 347 7272274. Noi fra poco continuiamo a parlare proprio di questo, ma con un'altra storia. Ora Talk Talk.

E anche questa canzone del 1986 ce la siamo goduta, i Talk Talk con It's My Life, uno di quei brani che davvero ti ricordano che la vita va presa di petto, che voi scegliete il ritmo della vita e non bisogna farlo scegliere agli altri. Allora restate qui perché adesso rimaniamo in Italia con un altro brano molto frizzante, Agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso.

0: Radio Selene.
1: Eccoci qui, cari ascoltatori, buon pomeriggio. Allora, se siete in macchina, a casa, al lavoro, in giro per la Puglia o magari no, perché per il mondo, ecco, ovunque voi siate, noi vi teniamo compagnia qui su Radio Selene fino alle 18 con tanta grande musica. Adesso con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini.

del giorno vita ultimo e buon pomeriggio a voi cari ascoltatori di Radio Selene. Adesso vi porto in una storia, dentro una storia nata su una panchina a Berlino davanti al muro, una storia di immaginazione, di amore divisa dalla frontiera e di un futuro sognato in soltanto 30 minuti e poi diventato un classico della musica italiana. Arriva Lucio Dalla con un classico dal 1980, questa è la sua Futura.

0: Radio Selene.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
10: Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayane incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
11: Ti odio e ti amo.
10: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: Questa è Radio Selene.
13: Ascoltatori, buon pomeriggio, l'avete sentito, siete su Radio Selene, il nostro pomeriggio sta scorrendo, la routine riparte, noi siamo qui a farvela andare giù al meglio, adesso con tanta bella energia, Madonna con Dance Theory e poi Martin Solveig con The Night Out.

Il ritmo e l'energia di Martin Solveig qui su Radio Selena con The Night Out. Stasera voi andrete fuori oppure rimarrete a casa? Fatecelo sapere. Ma intanto vi voglio dire che ieri sui social mi sono imbattuta in questo posto molto carino dove viene mostrato un mestiere che forse qui in Puglia, grazie al carnevale di Putignano, conosciamo di più, che però è una professione davvero molto rara: il coriandolaio. E sì, e proprio a Putignano ce ne sono diversi, e fra cui questo coriandolaio, appunto, che è stato intervistato da una content creator che era lì da quelle parti, e mentre faceva questo video lei faceva domande sulla professione, su appunto il luogo in cui lavora, e quindi ha ripreso tutto il negozio in cui ricicla la carta, in cui fa questi coriandoli. Dice che lavora da quando aveva 10 anni, adesso ne ha 78, e appunto crea questi cerchietti di carta riciclata. Prima, pensate, li faceva uno ad uno con il martello, poi ha comprato questa macchina e trasforma appunto la carta da riciclare in maniera molto più veloce con questo attrezzo. Però vedendo il video, dietro quei coriandoli si nota davvero una intera vita di tradizioni, passioni e mani che continuano a fare le cose come una volta. E mentre racconta tutta la sua storia, questo signore dice: noi andavamo a scuola a imparare il mestiere. E poi fa questo punto, ecco: i giovani di adesso, pausa, il lavoro di mano si sta perdendo. Ovviamente non ha finito questa frase, però fa intendere che sia colpa dei giovani, questi sfatigati. Ed è qui che si apre un dibattito, perché poi io ero curiosa di leggere i commenti, e infatti tra chi lo ringrazia per la dedizione, chi invece parla di ambiente, perché i coriandoli appunto non sono proprio un toccasana per l'ambiente, c'è chi dice che i lavori artigiani in realtà non stanno scomparendo. E poi questo dibattito sui giovani, che ovviamente rispondono e dicono: e vabbè, non basta lavorare, studiare insieme, impegnarsi, e già non riusciamo a trovare lavoro, e per qualcuno noi saremo sempre e comunque dei nulla facenti. E io adesso vi lascio un momento alla nostra musica, ma nel frattempo vorrei che rifletteste su questa storia e soprattutto su quello che si dice sui giovani di oggi, perché fra pochissimo ho una domanda per voi che riguarda proprio i giovani, e quindi ne parleremo assieme.

Ai sei, eccoci qui su Radio Selene. Allora, ascoltatori, voglio farvi una domanda che nasce proprio da quello che si legge spesso sui giovani. Rientro anch'io in questa categoria, magari c'è chi dice che siamo sfatigati, che non vogliamo lavorare, però dall'altra parte ci sono anche molte persone che invece ritrovano in noi tanta forza, tanta volontà di fare cose e di migliorarci sempre di più. E i ragazzi ovviamente rispondono che vogliono i loro diritti, che non accettano certi sfruttamenti, soprattutto nel mondo lavorativo, che in passato magari erano considerati più normali. Allora io ve la giro così, senza filtri. Che consiglio dareste ai giovani di oggi sulla vita, sul lavoro, sull'amore, su tutto, sulle scelte che contano davvero alla fine di ogni giornata? O magari quei consigli che avreste voluto sentire voi quando eravate più piccoli e non avevate idee chiare sul vostro futuro? Quindi scriveteci al 347-7272-274 oppure mandateci le vostre note vocali, il vostro consiglio ai giovani di oggi.

0: Facebook e Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
5: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
6: La risposta è sempre Daily.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

I believe. Troveremo anche noi un modo di amare, di credere nelle cose belle. Eccoci bentornati su Radio Selene. Allora, amici del pomeriggio, oggi la domanda per voi riguarda i giovani. Che consiglio dareste ai giovani di oggi sulla vita, sul lavoro, sull'amore, sulle scelte quotidiane che magari contano, secondo voi, davvero? Allora, c'è Michele da Conversano che mi dice: per lui i giovani devono comunque fare la famosa gavetta, infatti mi scrive: devono imparare a meritarsi quel che spetta, imparare il mestiere e crescere passo dopo passo. La fretta di avere tutto e subito non faceva parte nemmeno della nostra generazione. Ma io non credo sia fretta in realtà. Infatti un esempio è Rosa da Barletta, che invece mi racconta di sua figlia, di una giovane di 23 anni che è laureata da meno di un anno, e mi dice: ogni lavoro per lei è sottopagato, viene spremuta come un limone nonostante sia laureata. E non è una questione di esperienza, ma i giovani non hanno tutti i torti, li capisco, dice lei. E io lo voglio chiedere anche a voi, perché è proprio da qui che nasce il nostro confronto di oggi. Che consiglio dareste ai giovani di oggi? Scrivetemi o mandatemi una bella nota vocale al 347 7272274, che fra poco condividiamo tutte le nostre opinioni.

su Radio Selene dal 1985 con Captain Hoverheart, e io posso dire che loro sono i capitani del mio cuore, perché con questa canzone, con questo piano e questo sax davvero ti possono soltanto colpire, ecco. Ma adesso noi ascoltiamo qui su Radio Selene una novità targata Karol G e Bruno Mars, questa si chiama Still.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: E se questo lunedì 14 settembre vi sta correndo addosso, siete proprio nel posto giusto, perché qui facciamo un bel reset di tutto quello che vi serve. Siete su Radio Selene, per voi adesso parte Tame Impala e Jenny, questa è Dracula Remix, quindi godetevela tutta.

Tame Impala e Jenny qui su Radio Selene con la loro Dracula Remix, ma adesso è il momento di un classico. E questo classico ha graffiato un'intera generazione, quella del 68, e quell'ambizione di poter cambiare il mondo in questo appunto mondo che cambiava in un periodo del genere. Vasco Rossi scrive stupendo negli anni 90 e appunto vuole essere sarcastico su questo periodo.

0: Stai ascoltando Radio Selene. Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
2: Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
0: Questa è Radio Selene.
4: La nostra terza ora insieme appena scoccata proprio come un orologio svizzero. Ciao a tutti, io sono Gaia, ben trovati. È il momento di continuare a parlare, di dare consigli ai giovani, ma per un momento ascoltiamo la grande musica di Radio Selene, adesso con I The Colors.

passato agli anni 90, mi immagino le discoteche gremite di gente che ballavano queste canzoni stupende come questa degli Ace of Base, Living in Danger. Voi vivete pericolosamente? Spero di no, è lunedì, per favore. È già una giornata clou della settimana, viviamocela bella tranquilli. E siete anche qui su Radio Selene e noi qui facciamo scorrere il tempo in maniera molto lenta, ce lo godiamo e arrivano i vostri messaggi sui consigli che dareste ai giovani su tutto, vita, amore, lavoro. E leggo Anna da Foggia che mi scrive un bel messaggio proprio sull'amore, un consiglio in amore come se fossi una mamma: scappate subito appena vedete comportamenti sbagliati e non accettate mai meno di quanto meritate. Questo è ovviamente rivolto sia a giovani donne e giovani uomini. Ecco, importante ribadire che questi messaggi d'amore sono per entrambi i sessi. Concordo appieno e apprezzo molto questo commento. Ciao Anna. Poi c'è anche Christian da Santo Spirito che mi scrive: ciao Gaia, un consiglio che posso dare sull'amore è di trovare la persona giusta e tenerla stretta. Magari Christian, anche perché al giorno d'oggi non è proprio facile trovarla, però giustamente se uno la trova, certo, giustamente ce la teniamo stretta, ma credo che fosse difficile o anche poco semplice ai vostri tempi. Continuate con i vostri messaggi 347 7272 274.

0: Eccoci qui su questa stazione, ecco, chiamiamola così, siamo in stazione, stiamo leggendo tutte le vostre risposte, tutti i vostri consigli per i giovani di oggi, quindi vediamo se questo treno parte. Allora, ci sono tanti consigli sull'amore, sulla vita, sul lavoro. C'è Francesco dalla Terza che mi scrive: è vero, i giovani di oggi hanno più competenze di noi, sono laureati, preparati, inutile prenderci in giro, noi il lavoro ce l'avevamo sotto casa. Molti messaggi di questo tipo, però c'è tra i vostri consigli anche Tonio da Barletta che ci dice di imparare il nostro mestiere, di metterlo in pratica, e poi mi invia questa nota vocale.
1: E soprattutto non sposatevi.
0: Ecco.
1: Campate.
0: Ecco, campiamo. Però c'è anche Giuseppe da Bari che ci dice a voce un bel consiglio, quindi ce lo ascoltiamo.
2: Un consiglio che do ai giovani di oggi, se mi posso permettere,
0: certo,
2: di dare un consiglio.
0: È la domanda.
2: È quello di non scendere mai a compromessi, mm-hmm, e di lottare sempre per i loro sogni. Ciao ragazzi, buon fine estate a tutti quanti.
0: Ciao Giuseppe, buon fine estate a tutti voi. Comunque noi sì, lottiamo per i nostri sogni. Da questa parte vi dico che c'è tanta forza di volontà, non manca. Nel mentre quindi chiedo anche a voi, che consiglio dareste ai giovani di oggi? Vale davvero tutto? Il nostro numero è il 347 7272 274. Aspetto i vostri messaggi e le vostre note vocali.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive.

0: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
1: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
0: Vedo la luce in fondo al tunnel.
1: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
2: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: piccolo Fabi non riesce più ad aspettare, non riesce a respirare con questa sua canzone Il male minore dal 1998. Ma voi ascoltatori dovete respirare, perché? Perché è un bel momento qui su Radio Selene, quello del B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Eh sì, il B-Day è la nostra rubrica dedicata agli auguri di buon compleanno che facciamo a sorpresa a chi ci segnalate voi ascoltatori, e va in onda dal lunedì al venerdì dalle 11.30 e anche alle 17.30, mentre il sabato e la domenica solo alle 11.30. Quindi se avete amici o parenti che compiono gli anni, effettuate la vostra prenotazione allo 080 898 1188 oppure inviando una mail a diretta@radioselene.it. Rispondici. Oggi dobbiamo parlare con una donna. Ecco, donne, vedete?
2: Pronto?
0: Pronto, parlo con Adriana?
2: Sì, sono io, con chi parlo?
0: Buon pomeriggio, io sono Gaia, Adriana, sono una speaker di Radio Selene e so che oggi è il tuo compleanno, me lo confermi?
2: Sì, sì, oggi è il mio compleanno.
0: E allora Adriana, sorpresa! Auguri!
2: Grazie! Stai tranquilla. Fa questi auguri?
0: Ora ti spiego tutto, perché c'è una persona a te vicina, si chiama Vito, lo conosci?
2: Ah, sì, è il mio fidanzato.
0: Il tuo fidanzato infatti ti vuole fare questa dedica veramente stupenda. Infatti,
2: che carino.
0: Ascoltami, lui scrive gli anni che compi, io li posso dire?
2: Sì, certo.
0: Ok, allora lui ti scrive: questi 30 anni appena compiuti non devono essere e non sono un traguardo, ma un punto di partenza per una vita piena di gioie, obiettivi da raggiungere e felicità. Ti amo ogni giorno di più, per me sei come un fiore delicato da proteggere con tutte le attenzioni del mondo, che quando sboccia è di una bellezza da lasciare tutti a bocca aperta e che fa dimenticare tutti gli sforzi per averlo protetto.
2: Che carino,
0: è bellissimo. Sei di una fortuna ad avere questo fidanzato, Adriana. Beh, raccontami oggi come è iniziata la tua giornata, come sta andando?
2: No, bene, dai, sono in ferie, quindi mi sono rilassata.
0: Hai fatto benissimo.
2: Ora li sto stirando la roba che si deve mettere stasera.
0: Ah, ecco, e vabbè, giustamente dovete agghindarvi per questa bella giornata. Quindi io sono.
2: Beh, sì.
0: Certo, è giusto. Una cena elegante, che fate di bello?
2: No, andiamo, diciamo, in pizzeria con parenti, amici, e ho fatto una cosa tutti insieme.
0: Ah, vabbè, bello.
2: Perché?
0: No, vabbè, però tutti insieme è una bella cosa, vi divertite, state insieme, è bello, un momento di condivisione. Io sono contenta che ti sia piaciuta questa dedica. E quindi...
2: è bellissimo, lui è sempre pieno d'amore, di sorprese, come sempre.
0: Ma guarda, sei fortunatissima. Dovremmo avere tutti un fidanzato come Vito, ecco.
2: È vero, molto rispettoso nei confronti di tutti, soprattutto miei, quindi.
0: Sono contentissima che
2: bravo,
0: tu.
2: Bravo, molto bravo. Sono... Io lo amo tanto.
0: Oh, ma che bello!
2: Mi sente se sta in diretta.
0: Ma si guarda, sicuramente. Comunque, io sono contenta che questa dedica ti sia piaciuta. Ti auguro ancora un buon compleanno.
2: Grazie, Gaia.
0: E anche una bella serata, mi raccomando.
2: Grazie. Un abbraccio.
0: Anche a te, Adriana. Ciao.
2: Grazie, ciao.
0: Potete riascoltare i nostri B-Day nella sezione dedicata sul nostro sito radioselene.it, ed il prossimo B-Day forse sarà domani alle 11.30. Chissà.
1: Stai ascoltando

Duran Duran dal 1993, questa è Come Undone, che è sicuramente uno dei loro brani più conosciuti. E adesso è il momento di una novità, di una cantante che non sentivo da un po', LP, che torna con la sua interpretazione di una canzone da ballare tra chitarre e battiti di mani trascinanti. Io la condivido con voi perché è la prima volta che l'ascolto. Una novità su Radio Selene, Don't Stop.

0: Questa è Radio Selenium.
1: La nostra puntata di oggi finisce qui, grazie a tutti voi ascoltatori per i vostri consigli di oggi e la compagnia di ogni pomeriggio. Ringrazio anche Gigi Savoni in regia, vi lascio per il resto del pomeriggio con Mariano Pizzarelli, ma noi ci risentiamo sempre qui su Radio Selene domani dalle 15. Che la musica sia sempre.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Buon pomeriggio, come ha detto giustamente Gaia, che ringrazio, vi accompagno non solo per tutto il pomeriggio ma proprio fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene. Buon pomeriggio, ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste tre ore insieme. Saluto subito un papà fresco di primo giorno, oggi primo giorno di scuola, quindi primo anno, insomma si inizia. Gigi Savoia nella parte tecnica, noi partiamo con un pezzo meraviglioso del 1983.
0: Questa è

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Radio Selene.
5: Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
10: Ti odio e ti amo.
9: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
11: Questa è Radio Selene.
12: Abbiamo appena iniziato il nostro appuntamento di questo lunedì 14 settembre qui su Radio Selene. Tra poco vi voglio portare in un liceo di Nardò, dove c'è una situazione un po' particolare, ne voglio discutere con voi. Subito Samurai J e poi Maxi Priest.

sua Close to You. Buon pomeriggio, siete su Radio Selene, come va? Qualcuno ha iniziato, qualcuno, che ne so, dei vostri figli o voi, se magari siete, ne so, adolescenti, ci state ascoltando, avete iniziato la scuola, poi non tutti in Puglia oggi hanno iniziato, secondo me credo più le elementari, anche in maniera un po' ridotta. Volevo partire un po' da qui, questo pomeriggio, perché ho letto una notizia che sta facendo molto scalpore a Nardò e non solo, perché tutto è partito dai social, ovviamente. C'è stata questa rivolta, in questo caso partito dal liceo Galileo Galilei di Nardò. Amici di Nardò, so che sapete, perché è successo veramente di tutto, dove gli scrutini dei famosi esami di riparazione, quante volte ci siamo sentiti dire, dai, ci sentiamo a settembre, e poi non è andata molto bene. Ecco, questo è il caso di questi studenti. Questi esami di riparazione di settembre hanno portato un esito drammatico. 26 studenti sono stati bocciati su 31 che sostenevano questa prova di recupero. Alcuni dei ragazzi che sono stati rimandati in una o due materie. Quindi la percentuale di bocciature sarebbe dell'83%. Per questo tantissimi genitori hanno parlato di estrema severità, altri hanno annunciato addirittura di voler chiedere un incontro con il dirigente scolastico. Tutto è partito anche a livello legale da un sedicente genitore che in forma privata ha scritto: in quella scuola bocciano tutti, addirittura 26 studenti su 31 rimandati. La scuola ha dichiarato che il dato è falso, i bocciati di settembre sarebbero 11 su 77 rimandati e quindi prenderanno provvedimenti. Quindi io volevo un po' chiacchierare con voi all'inizio di questa puntata, chiedendovi anche un po' il vostro parere. I miei genitori non avrebbero mai preso le difese mie, anzi, quindi volevo un po' chiedervi: è giusto che i genitori si scaglino in questo modo contro l'istituto, difendendo i figli a spada tratta? Parliamone. 347 72 72 274.

chiama Sunshine, questa canzone dei Jungle, che è il nome anche dell'album di questa band, di questo duo molto particolare. Siete su Radio Serena e stavamo parlando di questi troppi bocciati in questo liceo di Nardò, il Galileo Galilei. È partita una rivolta sociale, non solo, perché un sedicente genitore in forma privata ha scritto: in quella scuola bocciano tutti, addirittura 26 studenti su 31 rimandati. E se ne sono dette di tutti i colori, tra professori, ovviamente genitori, è successo un po' di tutto, sia a livello social che non solo. E c'è Luigi da Mola di Bari che mi scrive: non è sano prendere sempre le parti dei propri figli. Secondo me si voleva semplicemente screditare la scuola in questione. La scuola chiaramente ha scritto anche questo, dicendo di prendere provvedimenti. C'è stato un po', secondo la scuola, questa prova, questo gioco che si voleva fare. Vabbè, vedremo come andrà a finire. Adesso

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Tornare conviene. Al rientro fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, tra

0: disponibili. Offerte vincolate al finanziamento. Ci trovi anche in Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
2: Grazie.
1: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
2: Grazie a voi.
1: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Si chiama Cherish the Day, Sade, qui su Radio Selene. Cherish the Day, che significa fare tesoro della giornata. E c'è qualcuno che farà sicuramente tesoro di questa giornata. Sto parlando di un signore di 103 anni che si chiama Mario, che è balzato alle cronache. Ho visto questo video, tra l'altro, cioè, tra il tenero e il divertentissimo, l'esilarante. È un signore del Lecce, appunto 103enne, che non perde mai una partita allo stadio del Lecce, il Via del Mare. Cosa è successo? Ieri, durante Lecce-Monza, questo tifoso, appunto, che non si perde mai poi una partita, tra l'altro fa ridere, lui è del 1923, lo stadio del Lecce è stato inaugurato nel 1966, cioè lui è più anziano dello stadio del Lecce, ma vabbè. Ieri, durante, insomma, questa partita, è stato invitato a incontrare il presidente, è stato invitato un po' in quella che era tutta la situazione, quella un po' più VIP. E nel video che gira, dopo che gli hanno dato la maglietta e tutto, ha confessato che la sera dopo la partita sarebbe andato a ballare a Trepuzzi. Ci teneva a dire il paese. Bellissimo. Lunga vita al signor Mario, 103 anni. Meraviglioso. Adesso Lady Gaga e Bruno Mars.

a liberarsi dallo stress. Bellissima questa canzone del 1999, Jamiroquai, qui su Radio Serena, si chiama Can't Hit. Io vi ricordo il nostro 347-7272-274, anche perché tra non molto vi servirà per la domanda che ho da porvi. Quindi mi raccomando, utilizzatelo per bene. Adesso torniamo indietro al 2020, un anno brutto, ma che musicalmente ci ha regalato qualche perla, tipo questa, Purple Disco Machine.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene con Mariano fino alle 21. Vi accompagno magari, che ne so, mentre tornate da lavoro, state accompagnando i figli a fare sport, non lo so. Quello che so è che c'è ancora tanta musica da ascoltare insieme. Canto d'amore, Angelina Mango e Marco

Bravi, sono ready. Questa canzone di Somber, adesso ne mettiamo un'altra di 25 anni fa che parla di quella realizzazione di aver vissuto un amore che poi non è corrisposto. Capita, può capitare ogni tanto e ci si rende conto che quella relazione non era destinata a durare. Smarrimento, sentimenti feriti, c'è tutto questo in questa canzone del 2001 di Gabrielle. Si chiama Out of Reach, qui su Radio 6.

0: qualcuno la conosce nella sua versione originale, qualcuno ha cantato Primavera di Marina Rey. Beh, può darsi, dai. 1976, Real Thing con You to Me Are Everything. Adesso ascoltiamo la voce di Enrico Mentana con il suo approfondimento.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: E che succede? Che succede negli Stati Uniti? Voi direte, che succede? Il solito, immagino, no? Certo, ci si avvicina alle elezioni di medio termine di martedì 3 novembre, lì si deciderà la parte finale del percorso presidenziale di Donald Trump, che se perderà la maggioranza dei repubblicani in tutti e due i rami del Congresso sarà un presidente privo di reali poteri e in conflitto comunque con l'organismo parlamentare, col Congresso, con la Camera dei Rappresentanti e il Senato, che non gli farebbero passare nulla, e probabilmente viceversa ci sarebbe un conflitto continuo che paralizzerebbe gli Stati Uniti. Per questo, in vista di quel primo martedì di novembre, da qui ci separa evidentemente un mese e mezzo, la tensione cresce. Ma c'è anche qualcos'altro, perché in realtà il Trump, che si vantava di essere pronto a chiudere la guerra principale, quella d'Ucraina, in 48 ore, e si vantava di aver chiuso quella di Gaza con il Board of Peace, non solo si ritrova con le due guerre entrambe di fatto aperte, ma nuovi focolai e forti, Hormuz e anche la guerra di Houthi e Arabia Saudita. Un mondo che tra l'altro gli si ritorce contro dal punto di vista degli effetti collaterali che raggiungono la grande nazione americana sotto forma di crescita ormai incontrollabile del costo energetico, sia per quanto riguarda il petrolio sia per quanto riguarda il gas, ma anche per il rendimento dei buoni del tesoro americani, i T-bond, che sono arrivati al massimo dal 2023 a questa parte. Non precisamente il miglior biglietto da visita per un presidente, a cui il cittadino medio americano, secondo quanto dicono le cronache, rimprovera proprio grandi promesse, ma poi una situazione che è peggiorata in questi ormai due anni da che fu eletto appunto Donald Trump presidente a scapito di Kamala Harris. Non c'è rimpianto per chi ha perso le elezioni, c'è per molti l'evidenza di un abbaglio. Questo è stato, credere che Trump avesse una bacchetta magica. Per ora prende solo a bacchettate le speranze dei suoi.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene.
0: Siamo appena entrati nella nostra seconda ora qui in diretta su Radio Selene. Ancora buonasera con Mariano fino alle 21. Tra poco parliamo della vostra estate 2026, perché ancora non è finita e noi non ci arrendiamo. Subito Fulminacci e poi Ron.

perla del 1983, Ron con Per questa notte che cade giù. E innanzitutto ancora buon pomeriggio, buonasera, siamo ancora in quella fase lì della giornata qui su Radio Selene. Ah, volevo parlarvi un po', siccome abbiamo aperto la puntata parlando di scuola, di cose un po', di notizie curiose, ecco, che arrivano dal mondo della scuola, volevo fare un salto un pochino indietro, anche perché stamattina stavo ascoltando Maria Rita Minoia che è tornata, e se dovessimo scattare un po' una fotografia di quella che è stata la nostra estate 2026, prendiamo tutto, prendiamo giugno e anche un pelino di inizio settembre, diciamo fino all'inizio vero della scuola, del lavoro e di tutto. Se dovessimo proprio fare una fotografia, un istante, un momento, volevo chiedervi: qual è il momento più bello della vostra estate 2026? A parte il caldo, che non è bello, quel caldo eccessivo. Volevo chiedere perché secondo me potrebbero uscire delle cose molto, molto profonde. Ecco, quindi la domanda è: qual è il momento più bello della vostra estate 2026? Il numero lo conoscete, sempre quello, 347-7272-274. Messaggi scritti e soprattutto note

estate 2026, James Blunt qui su Radio Selene. Vi ho chiesto proprio qual è il momento più bello della vostra estate 2026. Ne sono arrivate alcune particolari, per esempio quella di Lina da Terlizzi, che scrive: ciao Radio Selene, il più bel momento di questa estate è un'alba a Santa Cesarea Terme in vacanza appena sveglia. Ora non so se quella mattina, adesso sto parlando io, prima era era Lina, non so se c'era quel freschino all'alba, perché insomma abbiamo vissuto veramente un'estate fuori da ogni logica, anche di temperatura, soprattutto di temperature, anche al mattino. Però è una bellissima immagine, come quella di Christian da Bari, che mi scrive: ho chiesto alla mia compagna Rosa di sposarmi e ha detto sì. Vedi che poi alla fine si è contenti di sposarsi nonostante quello che dicono alcuni. Bene, tra poco, se volete, insomma, ne leggiamo altre. 347 7272 274. Adesso i Maroon 5.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive trovi sconti mai visti. Qualche esempio? La nuova GLA con sconti

0: del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizi Mobility Mall. Maldarizi Automotive, il tuo copilota.
1: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
2: Sì.
1: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
1: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
2: Questa è Radio

0: 1996, una canzone di questo cantante e modello newyorkese che si faceva chiamare Che, Strange World, qui su Radio Selene. Adesso vediamo un po' che tempo farà domani in Puglia.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia domani martedì 15 settembre, dopo un avvio di giornata soleggiato e asciutto su tutti i settori, nel corso delle ore pomeridiane potranno verificarsi dei rovesci anche di moderata intensità sulle zone interne, con parziale interessamento delle coste. Valori massimi sotto i 30 gradi, mari da poco mossi a mossi.

siamo umani oppure marionette? Questo si chiedono i The Killers in questa canzone che si chiama Human, che avete ascoltato qui su Radio Selene. Dobbiamo ascoltare una canzone nuova che è una dedica alla propria città da parte del rapper Hernia. Ascoltando questa canzone mi è venuto in mente, non è che tutti noi pugliesi sappiamo cos'è la Claire, lui fa il riferimento alla Claire. Che cos'è la Claire? È la saracinesca, così giusto per facilitarci, ma poi parla di tanti luoghi che ha vissuto, parla anche della sua squadra del cuore. Hernia con la sua canzone nuova che si chiama Dedica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
2: Radio Selene.
1: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: In diretta su Radio Selene, in questo caso fino alle 21, ma noi vi accompagniamo sempre, tutti i giorni. Anche con la nostra musica, ovviamente, antidroga, Emo Marrone, Fabri Fibra e poi c'è Safe con Parlar d'amore.

insieme a Brash per questo Parlare d'Amore qui su Radio Selene. Adesso dobbiamo ascoltare una canzone di 25 anni fa contenuta in un album che ha fatto esplodere questa cantante. Sto parlando di Shakira. Questa canzone racconta la fortuna di essersi incontrati nonostante la distanza geografica. Whenever, wherever, Shakira su Radio Selene.

0: No, insensibile all'estate su Radio Selene. Adesso arrivano tutti gli ultimi aggiornamenti dalla nostra redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una spunta anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Finita l'austerity, complice il Covid, voluta da Papa Bergoglio, Leone XIV rialza gli stipendi anche dei cardinali. Francesco li aveva tagliati del 10%, adottando misure di contenimento post-pandemia, ma non per gli stipendi più bassi in Vaticano. Prevost ha dunque abrogato le decurtazioni, precisando tuttavia che istituzioni della Santa Sede dello Stato della Città del Vaticano proseguiranno con strumenti diversi nell'impegno di garantire la sostenibilità economica. La cronaca: sequestrata per diverse ore, picchiata, minacciata e abusata dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. L'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva attirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma la giovane lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Un flash di calcio: si chiude oggi la quarta giornata di Serie A con 3 match dalle 18:30 in campo Como, Parma e Torino-Roma. Alle 20:45 chiuderà la quarta giornata Inter-Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Radio Selene.
6: Dal 17 al 20 settembre 4 giorni di sconti, meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop!
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
1: Radio Selene.

Una musica, per esempio, può salvarti dal precipizio, lo dice Max Gazzè in questa Una musica può fare. Siete su Radio Serena e buonasera. È venuta fuori una notizia molto, come posso definirla, a livello emotivo molto forte. Arriva dalla provincia di Brindisi, siamo a Torre Santa Susanna. È stato esposto per le strade di questo paese, è ritratto in un video, di quest'auto con uno striscione sul cofano che dice tutto: fine chemio, ho vinto io. Il protagonista è questo bambino Francesco, 4 anni, guarito dopo un anno di cure, 9 cicli di chemioterapia, 23 sedute di radioterapia. E in questo video meraviglioso, commovente, davvero commovente, si vede tutta la gioia, anche non solo del papà ovviamente che guida, di lui che esce dall'auto, che si sporge per farsi vedere dalle persone, dalla coda di auto che si sono create, con palloncini, con clacson, con tutti che lo fanno sentire bene. Voi immaginate un bambino di 4 anni che ha già vissuto un calvario del genere. Un video, e immagino per lui, ovviamente per la sua famiglia, un momento di meraviglia, ecco, non so come altro definirlo. Quindi Francesco, ti abbracciamo, ti abbraccio fortissimo. Stessa direzione, lei è Paola Iezzi.

sì, su Radio Selene. Dobbiamo parlare di quella Puglia che non ci aspettiamo, perché gli inglesi hanno scoperto la provincia Bath. Il famosissimo quotidiano inglese The Guardian è tornato a raccontare l'Italia, quella meno battuta dai flussi turistici, e fa tappa in Puglia, accendendo i riflettori sulla provincia Barletta-Andria-Trani. Una provincia che resta, diciamo, ancora un po' fuori da quelli che sono i grandi circuiti di massa, il Salento, la Valle d'Itria. E il reportage del Guardian ha toccato attrattive culturali della zona, come il Castello Svevo e la Pinacoteca De Nittis a Barletta, la Cattedrale di Trani meravigliosa, le saline di Margherita di Savoia, fino all'ipogei di Canosa di Puglia. Il vero fulcro del viaggio, però, sono state le micro realtà indipendenti, gli artigiani, gli agricoltori, i ristoratori che custodiscono quella che è l'identità locale. Ho visto che all'interno ci sono pasticcerie, laboratori di artisti, caseifici, frantoi, insomma un modello di viaggio che punta sulle relazioni umane e non solo, come dire, sugli algoritmi, ecco, non su quello che ci impongono gli altri. Adesso ce lo dico.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive, trovi

0: Fiera del Levante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

ore e ore ad ascoltare la voce di Whitney Houston, How Will I Know. 1985, siete su Radio Selene, ancora buonasera. Finalmente arrivano buone notizie anche per il verde della Puglia, nonostante tutte le notizie che abbiamo sentito, i video che abbiamo visto su foreste che bruciano, vabbè, non ne vogliamo parlare. Un totale di 41,1 milioni di euro per finanziare quelli che saranno interventi destinati a incrementare il verde urbano, riqualificare la fascia costiera, rafforzare tutta quella che è la rete ecologica regionale. In totale avremo, perché è giusto parlare di noi pugliesi, 588 ettari di nuovo verde, e questo intervento è fondamentale visti, appunto, come dicevo, anche tutti quelli che sono stati gli incendi che hanno colpito la regione negli ultimi mesi, in realtà in tutti questi anni. Non so se conoscete la regola del 3-30-300, è uno standard di pianificazione urbana del 2021 per rendere le città più verdi, sane e anche più resistenti. Il 3, poter vedere almeno 3 alberi dalle finestre di casa, scuola o dal luogo di lavoro, il 30% di copertura arborea in ogni quartiere oppure isolato, e poi trovarsi a una distanza massima di 300 metri da un'area verde pubblica o da un parco. Voi avete più o meno questa situazione a casa vostra? Ovviamente escluso chi già vive in campagna, non siete contemplati. Andiamo a Los Angeles con Selena Gomez e Benny Blanco.

2009, hash, quattro volte hash. Le Pussycat Dolls qui su Radio Selene. Adesso ascoltiamo una canzone che hanno presentato proprio dal vivo in questi giorni a Milano, Marrakech e Gue. Riprendono un sample meraviglioso di Coolio, Gangsta's Paradise. Questa è la loro nuova di Marrakech e Gue, si chiama Casini.

0: Radio Selene.
1: Come va questo lunedì sera? Noi di Radio Selene continuiamo a mettervi la musica, quindi state tranquilli. Partiamo per esempio da Olivia Dean con la sua nuova Baby Steps e poi c'è Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Questa è la nuova canzone di Gianna Nannini che si chiama Meraviglioso Errore, scritta da Bruno Arisas con ovviamente anche Gianna Nannini. Siete su Radio Selene, buonasera. Ascoltiamo una canzone del 1967 scritta dal chitarrista dei Doors, Robbie Krieger, che su suggerimento di Jim Morrison gli chiedeva di trovare un tema universale legato a quattro elementi: il fuoco. E cosa simboleggia? L'amore ardente, il desiderio fisico e anche la trasgressione. Tutto unito in una canzone che parla di passione e parla di quegli anni 60. I Doors con Light My Fire.

0: chiama Say With Me, questa canzone prodotta da Calvin Harris qualche anno fa con Justin Timberlake, Halsey e Pharrell Williams. Con questa io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 18 sempre qui su Radio Serene. Vi lascio con il notiziario e poi il Vivi e Rivivi. Grazie Gigi Savoni alla parte tecnica. Ciao a tutti, ciao belli, ciao voglio.
1: Radio Serene. Radio Serene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran. Questo è quanto dice il presidente americano, preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dall'Ucraina si dice cauto e dice: noi siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Infatti silenzio per ora dal Cremlino. L'Unione Europea proroga le sanzioni intanto a Mosca al fine di concedere agli Stati membri più tempo per esaminare in modo approfondito le proposte di rinnovo. Il Coreper ha deciso di prorogare il regime per un periodo di 7 giorni fino alla mezzanotte di martedì 22 settembre. Verranno ora completate le procedure giuridiche necessarie per dare attuazione a tale decisione. La scadenza delle sanzioni a Mosca era fissata per domani, pena la rimozione della lista nera per quasi 3.000 persone. La cronaca: uno studente di 18 anni è rimasto gravemente ferito per essere stato travolto da un autobus nel primo pomeriggio a Casatenovo in provincia di Lecco. L'incidente è avvenuto poco dopo l'uscita da scuola nel giorno della ripresa delle lezioni. Il giovane alunno dell'istituto Fumagalli è stato investito da un bus di linea per cause in corso d'accertamento. E il ritorno a scuola non è mai stato così bella per Sofia, Ken, Leonardo e Francesca, 4 studenti del liceo Virgilio di Milano che hanno vissuto l'orrore di Cran Montana. Oggi insieme sono arrivati nell'istituto in aula per loro sedie comode e ventilatori e hanno assaporato la gioia di un nuovo inizio nonostante tutto. Un altro anno per i ragazzi della quarta D alle spalle, lunghi mesi di ospedali e cure dolorose davanti ancora la vita. Infine il calcio con le partite che chiudono la 4ª giornata di Serie A. Da poco terminati i 2 match delle 18:30, Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al 2° posto, la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene. Martedì 22 settembre alle 18 Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale. Ti odio e ti amo. Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Dal 17 al 20 settembre, 4 giorni di sconti. Meno 30% sul prezzo outlet della collezione autunno-inverno. Con Puglia Village, l'altra bella stagione è qui. Ti aspettiamo!
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica

0: Glizzi 62.
1: Promo Back to School. Lenti per dispositivi digitali allo stesso prezzo delle lenti tradizionali.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
6: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldarizia Automotive

0: rilevante per l'89esima campionaria con il Maldarizzi Mobility Mall. Maldarizzi Automotive, il tuo copilota.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 1992.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia la tregua energetica tra Mosca e Kiev. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi. La Russia ha accettato di fare lo stesso. L'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, lo dice il leader americano preoccupato dalla fiammata del petrolio alla vigilia delle elezioni di medio termine. Zelensky dell'Ucraina dice: siamo pronti, ma prima le garanzie. Non credo Putin voglia rispettare alcun accordo. Silenzio infatti per ora dal Cremlino. Scontro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Trump parla di cospirazione malata e si scaglia contro il CEO di Anthropic. Fa l'angioletto perfetto, afferma il tycoon. Gli Stati Uniti sono in netto vantaggio sull'intelligenza artificiale. Non uccidete la gallina dalle uova d'oro, dice ancora Trump, trovando una spunta anche in Pechino. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, sostiene la Cina. Anche l'ONU però chiede un intervento e denuncia rischi senza precedenti. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Domani mattina sono previste le dichiarazioni di voto e il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza ed ultima lettura. Tra le modifiche introdotte all'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. L'esercito israeliano contro Gaza, il film documentario su Gaza che a Venezia ha ricevuto il premio della giuria. Dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben-Gvir ai registi, il capo di Stato Maggiore dell'esercito israeliano ha ordinato un'inchiesta sulla divulgazione non autorizzata di materiale classificato utilizzato nella pellicola, accusata di diffondere calunnie e false accuse contro i soldati israeliani. Il procuratore militare esaminerà possibili azioni legali. Infine il calcio, con le partite che chiudono la quarta giornata di Serie A. Como 2, Parma 1, Torino 0, Roma 2. I giallorossi sono in vetta alla classifica, punteggio pieno con 4 vittorie su 4 e 12 punti. Il Como raggiunge al secondo posto la Lazio a 10 punti e dalle 20:45 in campo Inter Udinese. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10:30 con Viviana Peloso su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
2: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
2: ProShop, la qualità che conviene.
4: Martedì 22 settembre alle 18, Malika Ayan incontra i suoi fan per firmare le copie del suo nuovo album Cicale.
5: Ti odio e ti amo.
4: Per accedere, acquista il CD presso il punto vendita Media World di Molfetta. Grande da non crederci. Gran Shopping Mongolfiera. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi.
6: Vivi e rivivi.
0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 settembre, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la concessionaria Iveco di Pinto ed Alessandro a Putignano e Bari. Info di pintodalessandro.it.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Tornare conviene. Al rientro, fatti un regalo. Nelle sedi Mercedes-Benz Maldonado.

che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. I prezzi del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, questo quanto ha detto dagli Stati Uniti Donald Trump sul suo social truth, puntando il dito contro Joe Biden per gli aumenti dei prezzi in America. Spero che tutti si rendano conto che gli aumenti del caro vita in tutti gli Stati Uniti sono stati causati da Biden, attacca Trump. Nel costo del petrolio crolleranno non appena finirà il conflitto militare con l'Iran e non ci vorrà molto, ha ripetuto ancora una volta il presidente americano. Intanto nello stretto di Hormuz una super petroliera esplosa e ha preso fuoco dopo aver urtato delle mine mentre tentava di attraversare una zona di traffico limitato nello stretto. Lo ha reso noto il corpo delle guardie della rivoluzione islamica. La marina dei Pasdaran ha identificato la nave come battente bandiera di Panama e ha affermato che i tentativi di contenere l'incendio sono falliti. E veniamo all'altro conflitto, quello tra Russia e Ucraina. Mosca e Kiev hanno ripreso i colloqui su un possibile cessate il fuoco nel settore energetico. A dirlo al Financial Times una fonte vicina alla posizione russa, il presidente russo Putin però sarebbe riluttante all'idea di raggiungere un accordo prima dell'inverno, periodo in cui ritiene che gli attacchi alle infrastrutture energetiche ucraine potrebbero aumentare la pressione su Kiev affinché faccia concessioni. Vertice dei leader europei in Finlandia, vicino al circolo polare artico. 12 paesi tra cui Germania e Francia hanno esortato l'Unione Europea a rafforzare la propria presenza nel territorio, dato che la regione sta diventando un terreno di scontro geopolitico fondamentale a seguito delle minacce provenienti in particolar modo dalla Russia. Chiediamo all'Unione di assumere un ruolo più strategico e proattivo nell'Artico europeo, si legge nella dichiarazione congiunta. La cronaca, l'imprenditore di abbigliamento da lavoro Giampiero De Cecco, che gestisce l'azienda a San Giovanni Teatino in provincia di Chieti, è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dopo una caduta in bici nella cittadina teatina. Soccorso dal personale sanitario del 118, è intervenuto sul posto, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso al pronto soccorso. Le cause della caduta sono ancora in fase di accertamento. Infine il calcio, da poco terminata la quarta giornata con il posticipo del lunedì. L'Inter batte l'Udinese con un rocambolesco 5-3 e nerazzurri conquistano così il primato in classifica dopo quattro giornate a punteggio pieno, così come la Roma a 12 punti, giallorossi che nel pomeriggio hanno battuto 2-0 il Torino in trasferta. Bene anche il Como che vince 2-1 contro il Parma e raggiunge la Lazio a 10 punti in classifica. È tutto, alla prossima edizione.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, le migliori songs lounge, new jazz e deep house che vi faranno riscoprire il piacere di ascoltare melodie e suoni in completo relax, solo su Radio Selene.

Rififi, l'appuntamento più suggestivo di Radio Selene. Music designer Enzo D'Argento.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
1: Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Donald Trump annuncia lo stop ai raid sulle raffinerie tra Russia e Ucraina, ma l'accordo non sembra ancora chiuso. Kiev concorda di non colpire obiettivi energetici russi. Mosca accetta di fare lo stesso, dice Trump. L'aumento del prezzo del diesel a livello mondiale è causato principalmente da questa guerra, non dall'Iran, dice ancora il presidente americano, preoccupato dal boom del petrolio che arriva a sfiorare i $110 al barile alla vigilia delle elezioni di medio termine. Contro sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme dei colossi americani che chiedono di rallentarne lo sviluppo per evitare che possa sfuggire al controllo umano. Anche qui interviene Trump che parla di cospirazione malata e bugie come quelle sul cambiamento climatico. Allarmismo e competizione non faranno altro che ostacolare il processo di governance globale delle AI, afferma invece il ministro degli esteri cinese, dopo che però lo stesso capo dell'intelligence del Dragone aveva avvertito dei rischi. Bufera in Israele su Naza, il film documentario su Gaza che ha ricevuto il premio della giuria a Venezia dopo l'attacco di ieri del ministro estremista Ben Giver ai due registi, dicendogli siete una vergogna per l'intero popolo di Israele. Interviene anche Netanyahu, combattiamo l'incitamento all'antisemitismo in tutto il mondo, ma quando proviene dall'interno è intollerabile, tuona Netanyahu. Sequestrata, picchiata, minacciata e abusata per ore dopo essere stata immobilizzata con delle travi di legno. L'orrore si è consumato la notte tra il 2 e il 3 agosto in una cantina di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un 26enne aveva tirato una ragazza poco più che maggiorenne conosciuta sui social. Poi l'ha liberata con la promessa del silenzio, ma lei lo ha denunciato e oggi è scattato l'arresto. Siamo al calcio. Inter e Roma calano il poker. I nerazzurri ribaltano l'Udinese dopo un avvio shock sotto di 2 gol. Come contro il Napoli, il pareggio già nel primo tempo. Nel secondo tempo l'Inter dilaga con Thuram Esposito e Boni finisce Inter 5 Udinese 3. La Roma invece passa a Torino, il solito Malen al 40esimo e Pisili nel finale timbrano lo 0-2 sotto la Mole. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno e sabato la super sfida in vetta all'Olimpico, dunque Roma-Inter. Anche la festa del Como continua, 2-1 al Parma, terza vittoria di fila in campionato dopo il trionfo Champions e secondo posto per la squadra di Fabregas a pari merito con la Lazio. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Sì, è iniziata un'altra settimana qui su Radio Selene, quindi bentornati o benvenuti, siete qui con noi. Saluto intanto Gigi Savoni in regia, saluto anche tutti voi in ascolto. Spero che questo lunedì 14 settembre sia partito col piede giusto. E a proposito, genitori, io penso a voi. Siete felici o siete anche un po' scontenti che vostri figli abbiano ricominciato o ricominceranno presto la scuola? Dai, che piano piano torniamo tutti alla routine, alle corse, agli incastri, ma voi siete qui per quello che serve davvero. Un po' di svago, la vostra ora d'aria, che in realtà non è soltanto una ma saranno tre. Infatti saremo insieme fino alle 18 anche per questa settimana, senza fretta, con la voglia di stare bene, stare in compagnia. E quindi oggi partiamo con questa canzone del 1977, questa è Runaway.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati, il nostro pomeriggio è partito veramente da pochissimo, quindi prendetevi questo momento tutto vostro, il vostro spazio e la vostra pausa, e noi adesso vi accompagniamo con due belle canzoni per entrare nel mood giusto. Somber, My Body Isn't Ready, e poi Depeche Mode con Walking in My Shoes.

immaginazione a Canosa di Puglia. Eh sì, perché qui sta prendendo forma un'idea che fino a poco tempo fa sembrava quasi un sogno, ovvero trasformare Piazza Galluppi, uno dei luoghi storici della città, in un nuovo contenitore culturale con un bel progetto, un cinemuseo che prenderà il nome dal suo cittadino più famoso e anche più amato, Lino Banfi. E questo è un investimento che punta a ridare vita a un'area abbandonata e a creare un polo culturale moderno, polifunzionale, che dialogherà anche con il Teatro Lembo, ma anche con il nuovo centro servizi culturali e con tutte le riqualificazioni del centro storico che sono già in corso. Quindi che grande idea, che potrebbe diventare anche un riferimento non soltanto per Canosa ma anche per tutta la zona, perché no? E da oggi possiamo dire che adesso si sta concretizzando come una realtà, non più come un'idea.

Sì, le cattive abitudini, quelle di Maystalm e Colapesce, mannaggia queste cattive abitudini, perché noi cari ascoltatori, è vero, abbiamo preso già quelle buone, perché già siamo a metà settembre, ma adesso partiamo con una bella canzone dei Coldplay, che tra l'altro forse torneranno nel 2027 in tour anche qui in Italia. Non ci sono conferme, attendiamo novembre e dicembre, che secondo alcune indiscrezioni sono i mesi per saperne di più, e nel frattempo noi ce li ascoltiamo su Radio Selene con questa loro canzone, Champion of the World.

Coez con noi, ti manca l'aria, Coez con noi su Radio Selene. A voi manca l'aria? Perché dopo questo weekend con un bel freschetto addosso, il ritorno del caldo non è che faccia proprio bene, però noi viviamo le nostre tre ore d'aria qui su Radio Selene, tutti insieme. Allora amici, io oggi voglio parlarvi di questa iniziativa di Book Crossing che attraversa tutta Italia, però è arrivata già da un po' a Bari e continua, insomma si lascia questo libro su una panchina, un biglietto con appunto sopra questo libro che dice ciao, ti piace leggere, puoi aprirmi, e quindi la persona che trova questo libro se lo porta a casa, magari lo legge, entra a far parte in questa avventura letteraria di romanzo, insomma i libri possono essere molti, comunque appunto ci si aspetta che qualcuno lo prenda e ne faccia buon uso, un bel gesto di condivisione. Però questo esperimento continua al Parco Rossani a Bari, a quanto pare dopo che questa lettrice ha lasciato questo suo libro su una panchina è rimasta lì a vedere se qualcuno lo prendesse. Invece sono passate tante ore e dopo tante passeggiate di giovani soprattutto che continuavano a camminare con il cellulare in mano, ma anche di tante famiglie, quel libro è rimasto lì, e quindi si parla di lettura che è un intrattenimento attivo e di scrolling del telefono che invece è un'attività molto passiva. E quindi forse questo episodio racconta questo, un libro che sta lì ad aspettare ed un mondo che nel frattempo non si ferma più a guardare nulla se non proprio il telefono. Voi cosa ne pensate? Potete già farmelo sapere al 347-7272-274. Noi fra poco continuiamo a parlare proprio di questo, ma con un'altra storia. Ora Talk Talk.

E anche questa canzone del 1986 ce la siamo goduta, i Talk Talk con It's My Life, uno di quei brani che davvero ti ricordano che la vita va presa di petto, che voi scegliete il ritmo della vita e non bisogna farlo scegliere agli altri. Allora restate qui perché adesso rimaniamo in Italia con un altro brano molto frizzante, Agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Eccoci qui, cari ascoltatori, buon pomeriggio. Allora, se siete in macchina, a casa, al lavoro, in giro per la Puglia o magari no, perché per il mondo, ecco, ovunque voi siate, noi vi teniamo compagnia qui su Radio Selene fino alle 18 con tanta grande musica. Adesso con Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, Laura Pausini.

Buongiorno vita, ultimo. E buon pomeriggio a voi, cari ascoltatori di Radio Selene. Adesso vi porto in una storia, dentro una storia nata su una panchina a Berlino, davanti al muro. Una storia di immaginazione, di amore divisa dalla frontiera e di un futuro, sognato in soltanto 30 minuti e poi diventato un classico della musica italiana. Arriva Lucio Dalla con un classico dal 1980, questa è la sua Futura.

0: Radio Seleni.
1: Ascoltatori, buon pomeriggio, l'avete sentito, siete su Radio Selene, il nostro pomeriggio sta scorrendo, la routine riparte, noi siamo qui a farvela andare giù al meglio, adesso con tanta bella energia, Madonna con Dance Theory e poi Martin Solveig con The Night Out.

Il ritmo e l'energia di Martin Sovek qui su Radio Selena con The Night Out. Stasera voi andrete fuori oppure rimarrete a casa, fatecelo sapere. Ma intanto vi voglio dire che ieri sui social mi sono imbattuta in questo posto molto carino, dove viene mostrato un mestiere che forse qui in Puglia, grazie al carnevale di Putignano, conosciamo di più, che però è una professione davvero molto rara: il coriandolaio. E sì, e proprio a Putignano ce ne sono diversi, e fra cui questo coriandolaio, appunto, che è stato intervistato da una content creator che era lì da quelle parti, e mentre faceva questo video lei faceva domande sulla professione, su appunto il luogo in cui lavora, e quindi ha ripreso tutto il negozio in cui ricicla la carta, in cui fa questi coriandoli. Dice che lavora da quando aveva 10 anni, adesso ne ha 78, e appunto crea questi cerchietti di carta riciclata. Prima, pensate, li faceva uno ad uno con il martello, poi ha comprato questa macchina e trasforma appunto la carta da riciclare in maniera molto più veloce con questo attrezzo. Però vedendo il video, dietro quei coriandoli si nota davvero una intera vita di tradizioni, passioni e mani che continuano a fare le cose come una volta. E mentre racconta tutta la sua storia, questo signore dice: noi andavamo a scuola a imparare il mestiere. E poi fa questo punto, ecco: i giovani di adesso, pausa, il lavoro di mano si sta perdendo. Ovviamente non ha finito questa frase, però fa intendere che sia colpa dei giovani, questi sfatigati. Ed è qui che si apre un dibattito, perché poi io ero curiosa di leggere i commenti, e infatti tra chi lo ringrazia per la dedizione, chi invece parla di ambiente, perché i coriandoli appunto non sono proprio un toccasana per l'ambiente, c'è chi dice che i lavori artigiani in realtà non stanno scomparendo. E poi questo dibattito sui giovani, che ovviamente rispondono e dicono: e vabbè, non basta lavorare, studiare insieme, impegnarsi, e già non riusciamo a trovare lavoro, e per qualcuno noi saremo sempre comunque dei nulla facenti. E io adesso vi lascio un momento alla nostra musica, ma nel frattempo vorrei che rifletteste su questa storia e soprattutto su quello che si dice sui giovani di oggi, perché fra pochissimo ho una domanda per voi che riguarda proprio i giovani, e quindi ne parleremo assieme.

Marco Mengoni, hola, I say, eccoci qui su Radio Selene. Allora, ascoltatori, voglio farvi una domanda che nasce proprio da quello che si legge spesso sui giovani. Rientro anch'io in questa categoria, magari c'è chi dice che siamo sfatigati, che non vogliamo lavorare, però dall'altra parte ci sono anche molte persone che invece ritrovano in noi tanta forza, tanta volontà di fare cose e di migliorarci sempre di più. E i ragazzi ovviamente rispondono che vogliono i loro diritti, che non accettano certi sfruttamenti, soprattutto nel mondo lavorativo, che in passato magari erano considerati più normali. Allora io ve la giro così, senza filtri. Che consiglio dareste ai giovani di oggi sulla vita, sul lavoro, sull'amore, su tutto, sulle scelte che contano davvero alla fine di ogni giornata? O magari quei consigli che avreste voluto sentire voi quando eravate più piccoli e non avevate idee chiare sul vostro futuro? Quindi scriveteci al 347-7272-274 oppure mandateci le vostre note vocali, il vostro consiglio ai giovani di oggi.

I believe. Troveremo anche noi un modo di amare, di credere nelle cose belle. Eccoci bentornati su Radio Selene. Allora, amici del pomeriggio, oggi la domanda per voi riguarda i giovani. Che consiglio dareste ai giovani di oggi sulla vita, sul lavoro, sull'amore, sulle scelte quotidiane che magari contano secondo voi davvero? Allora, c'è Michele da Conversano che mi dice: per lui i giovani devono comunque fare la famosa gavetta, infatti mi scrive: devono imparare a meritarsi quel che spetta, imparare il mestiere e crescere passo dopo passo. La fretta di avere tutto e subito non faceva parte nemmeno della nostra generazione. Ma io non credo sia fretta in realtà. Infatti un esempio è Rosa da Barletta, che invece mi racconta di sua figlia, di una giovane di 23 anni che è laureata da meno di un anno, e mi dice: ogni lavoro per lei è sottopagato, viene spremuta come un limone nonostante sia laureata. E non è una questione di esperienza, ma i giovani non hanno tutti i torti, li capisco, dice lei. E io lo voglio chiedere anche a voi, perché è proprio da qui che nasce il nostro confronto di oggi. Che consiglio dareste ai giovani di oggi? Scrivetemi o mandatemi una bella nota vocale al 347 7272274, che fra poco condividiamo tutte le nostre opinioni.

Girl su Radio Selene dal 1985 con Captain Hoverheart, e io posso dire che loro sono i capitani del mio cuore, perché con questa canzone, con questo piano e questo sax davvero ti possono soltanto colpire, ecco. Ma adesso noi ascoltiamo qui su Radio Selene una novità targata Karol G e Bruno Mars, questa si chiama Still.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E se questo lunedì 14 settembre vi sta correndo addosso, siete proprio nel posto giusto, perché qui facciamo un bel reset di tutto quello che vi serve. Siete su Radio Selene e per voi adesso parte Tame Impala e Jenny. Questo è Dracula Remix, quindi godetevela tutta.

Pala e Jenny qui su Radio Selene con la loro Dracula Remix, ma adesso è il momento di un classico. E questo classico ha graffiato un'intera generazione, quella del 68, e quell'ambizione di poter cambiare il mondo in questo appunto mondo che cambiava in un periodo del genere. Vasco Rossi scrive stupendo negli anni 90 e appunto vuole essere sarcastico su questo periodo.

0: Stai ascoltando Radio Serena.
1: La nostra terza ora insieme è appena scoccata proprio come un orologio svizzero. Ciao a tutti, io sono Gaia, bentrovati. È il momento di continuare a parlare, di dare consigli ai giovani, ma per un momento ascoltiamo la grande musica di Radio Selene, adesso con I The Colors.